avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

0: l'ossessione.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso adriatico.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.
3: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20. Aia!

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week numero 13.

0: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top 10.
1: 1999, Luna Pop, 50.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: scoppiata dentro, nel mio corpo ti ho nascosto, perché lì ti ho visto.
1: Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di...

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico ai tuoi genitori.

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne, di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

La sera, compreso quando è festa, c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra.

potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini

La notte sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, Lucio, è questa la novità.

Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore, la radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore, cadono tutte le stelle, si spengono una a una.

cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua e piano piano muore, il cielo sopra le fabbriche

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio. Persisteranno condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese. Nel pomeriggio nubi sparse potranno formarsi sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Isolati rovesci o temporali saranno più probabili al nord, su Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, mentre al sud potranno verificarsi in Calabria e nelle zone interne della Sicilia, raggiungendo localmente le coste. Venti che saranno deboli e soffieranno prevalentemente da nord-nord-est, appena più sostenuti lungo le coste della Puglia. Di conseguenza diminuirà anche il moto ondoso, con tutti i mari che saranno poco mossi. Temperature ancora al di sopra della media stagionale al settentrione e al centro, con valori massimi che toccheranno i 33-34 gradi. RAI pubblica utilità per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno, buon martedì, oggi è 26 maggio, ti rendi conto tra pochi giorni anche maggio sarà finito, inizia
0: è
1: giugno.
0: È volato, ma perché? Perché c'eri tu con me.
1: Adesso che da breve non ci sarai più, come faremo? Perché
0: le
1: forse
0: giornate
1: ci sarai ancora, vedremo.
0: In qualche modo sarò qui con te.
1: Sempre.
0: Siete su Rai Radio, tutta italiana, siamo Greta e Giulia, sono le 7.02 e siamo pronte per passare una bellissima mattinata insieme.
1: Bellissima, sono super carica ragazzi, se siete in macchina, a casa, ovunque, mi raccomando seguiteci, potete seguirci anche su DAB o su Rai Radio tutta italiana.
0: E sull'applicazione di Rai Play Sound, dove potete trovare noi, altre radio e anche altri tantissimi podcast original. Quindi mi raccomando, non spegnete, rimanete connessi, perché ce ne saranno delle belle, come
1: abbiamo
0: sempre
1: tantissime cose da raccontare. Saremo qui fino alle 10 e io direi di partire con una canzoncina.
0: Ma tante. Ma tu sei una ragazza fortunata, Giulia?
1: Eh sì, molto.
0: Ah, meno male.
1: Anche stupida.
0: Ti metto stupida, però no fortuna, ma sfortuna. Perché tanto quando sei fortunata non fa niente, te la tiriamo.

0: vita è adesso di Claudio Baglioni, sono le 7:12, siete su Rai Radio Tutta Italiana. Buongiorno ascoltatori, buongiorno a tutti. Oggi è martedì 26 maggio e ovviamente abbiamo da annunciarvi le giornate mondiali. Ma che poi queste giornate mondiali, secondo te, Giulia?
1: Sì.
0: Hanno un senso vero o sono più marketing?
1: Ma più che altro molte non le conoscono in realtà. Ci sono delle giornate mondiali molto importanti, altre giornate mondiali che sono una piccolissima nicchia che pochi festeggiano, però quei pochi saranno sicuramente contenti di festeggiarlo.
0: Allora, oggi è giornata mondiale dei capelli rossi, che ne pensi?
1: Ah, ma sai, a me qualcuno mi diceva capelli rossi, non so perché.
0: Tu hai capelli rossi?
1: Sì, ormai io in realtà sono bionda, però a volte
0: Giulia
1: sono mora, secondo le persone. Julian dice che sono mora, l'altra volta la bionda e la mora, a volte rossi, comunque beh, belli, molto belli i capelli rossi.
0: Belli, vero? Sì, molto particolari.
1: Molto particolari.
0: Difficili da mantenere da quello che so, se sono tinti
1: però,
0: e non naturali.
1: Però belli, belli.
0: Però belli. Poi, giornata mondiale della sclerosi multipla e quindi mandiamo un abbraccio caloroso a tutte queste persone affette da questa malattia veramente degenerativa e brutta, quindi vi siamo vicini e speriamo che si trovi una cura.
1: Sì.
0: Poi, giornata, per tornare un po' di leggerezza, dell'aeroplanino di carta. Ti facevi a scuola?
1: Sì, sì. Tu?
0: Certo.
1: Non è vero, non li facevi?
0: Perché no? Non ci credi?
1: Vabbè.
0: No, io facevo anche con la carta, sempre quel gioco che scrivevi le cose dentro.
1: Ah, casa, apri, casa, cose, città, lo aprivi. No.
0: Esatto, sì.
1: No,
0: sì,
1: no, io no.
0: Tu no, tu
1: no.
0: Non ti divertivi.
1: No.
0: Eri,
1: no.
0: Eri già una bambina complicata.
1: Sì, ero già troppo avanti.
0: Con che giocavi?
1: Avanti, io giocavo con le bambole.
0: Esatto, e in realtà ecco, queste sono le giornate di oggi, martedì 26 maggio, ma ovviamente vogliamo sapere anche i compleanni.
1: Beh, ovviamente non possiamo non menzionare i compleanni di oggi, tantissimi artisti italiani che hanno fatto la storia del cinema. Allora, prima di tutto facciamo gli auguri a Paola Cortellesi.
0: Wow,
1: tantissimi auguri a Sabrina Impacciatore, a Sergio Friscia, a Lucia Ocone, tra l'altro Ene Cesaroni, che è andato in onda ieri.
0: Ammazza, tutti oggi.
1: Tutti oggi.
0: Tutti
1: Enrico
0: oggi
1: Brignano.
0: Wow,
1: tutti oggi
0: auguri.
1: Proprio. Biagio Izzo, Fabio Canino, Dado, Beatrice Fazzi e Maurizio Ferrini. Tanti auguri.
0: Auguri, auguri, auguri. E con questo adesso ci ascoltiamo una canzone. Torniamo un po' indietro nel tempo, eh? Torniamo un po' al 2011. Vasco Rossi.
1: Già.
0: Già.
1: E sentiamocela.

già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Ed era Introvabile di Bresh. Senti Greta, ma tu hai caldo o freddo in questo
2: allora,
1: momento?
2: Allora, io non capisco più niente, a parte in generale, ma poi con queste temperature, perché è scoppiata l'estate a Roma, per chi non è di Roma, per chi sta a Roma già lo sa da sé, e quindi si comincia a mettere l'aria condizionata. Però poi alle volte, dato che fa caldo, ti vesti poco.
1: Esatto.
2: E con l'aria condizionata poi hai freddo.
1: No, ma dico proprio in questo momento.
2: Quindi
1: proprio
2: in questo momento io ho proprio freddo, tu?
1: Io sto gelando, io sto totalmente
2: però,
1: gelando.
2: Però tipo poi alle 11 in macchina, che fanno 40 gradi, mi metto l'aria condizionata a proprio a pallone.
1: A pallone proprio.
2: E quindi mi chiedevo, ma chi è che ha inventato l'aria condizionata?
1: No.
2: Siete curiosi?
1: Io voglio saperlo, perché non me lo racconti, non ce lo racconti.
2: Allora, dobbiamo andare un po' indietro ai primi del Novecento negli Stati Uniti. L'inventore si chiamava Willis Carrier ed era un ingegnere che nel 1902 progettò il primo vero sistema moderno di climatizzazione. E sapete qual è la cosa curiosa? Che non lo fece per far star meglio le persone durante l'estate. Il suo obiettivo era risolvere un problema in una tipografia di New York: il caldo e l'umidità rovinavano la carta e alteravano i colori delle stampe. Quindi lui riuscì a creare questo sistema capace di controllare temperatura e umidità nell'aria, e poi da lì cambia tutto, perché la cominciarono a usare nei cinema, nei grandi magazzini, uffici, fino ad arrivare alle case di milioni e milioni di persone. Quindi diciamo che senza aria condizionata molte città, soprattutto quelle calde, non si sarebbero sviluppate allo stesso modo, perché per forza di cose si starebbe molto male. Eppure adesso la diamo completamente per scontata. E quindi no, grazie alla condizionata,
1: io vorrei ringraziarlo.
2: Anche se in questo momento l'abbasserei un pochino.
1: Io vorrei veramente ringraziarlo, perché sto morendo di freddo in questo momento, però
2: e quindi
1: genere
2: vorrei l'aria condizionata a casa.
1: No, a parte che l'aria condizionata comunque fa anche adesso il caldo, no?
2: Si
1: può mettere caldo, freddo, no?
2: Eh certo, si può fare tutto ormai, siamo nel 2026, ormai tutto ciò che desideri si può fare, Giulia.
1: Comunque, ma tu ce l'hai oggi la tua frase emozionale del giorno? Perché io l'ho preparata.
2: Ah, perché già la vuoi. Ah, vabbè, okay.
1: Io l'ho preparata, quindi ti volevo battere sulla concorrenza. Però se tu ce l'hai, dimmi. Vabbè, te la dico io.
2: No, vai con la tua.
1: Allora, io mi sono un po' ispirata a dei film, perché volevo fare un po' una citazione di film che in realtà sono anche ottimi.
2: Carina questa cosa.
1: Nella vita.
2: Ok.
1: Non conta quanto forte colpisci, conta quanto sai resistere ai colpi e continuare ad andare avanti. Se continui a concentrarti.
2: Ma puoi citare anche il film o?
1: Si chiama Rocky Balboa.
2: Ah.
1: Giustamente dici, mi sono ispirata ai film. Quali film? Allora adesso te ne dico un'altra. Se continui a concentrarti su ciò che hai lasciato indietro, come puoi vedere ciò che ci sarà davanti?
2: Vabbè, hai ragione.
1: Non ti dica che dici.
2: Ma è vero, bisogna sempre guardare al futuro. Il passato non si cambia.
1: Poi, l'unica cosa che si frappone tra te e il tuo obiettivo è la stupida storia che continui a raccontarti sul perché non puoi raggiungerlo. Jordan Belfort.
2: Ma quante ne hai preparate di queste?
1: Cioè,
2: cioè fammi capire.
1: Ce n'ho un'altra. La felicità può essere trovata anche nei momenti più bui, se solo ci si ricorda ad accendere la luce.
2: Ah beh, sicuramente.
1: No? Che ne pensi?
2: Comunque io, vabbè, provo con una citazione, perché io di solito dico sempre una a battere le 200 citazioni.
1: Vai.
2: Vediamo se.
1: Vai.
2: Tolgo anche la base, scusate.
1: Vai.
2: Quando qualcosa si rompe, non tornerà mai come prima. Questo non vuol dire che non potrà essere migliore. Gianmarco Manzo.
1: Bella
2: psicoterapeuta,
1: bella.
2: E scrittore, ovviamente.
1: Bella.
2: E
1: ci stava
2: consigli.
1: Che era un po' psicoterapeuta. Comunque l'ultima devo dire, ormai sono nel
2: guarda,
1: mondo.
2: L'ha vinta lei, è incredibile.
1: I
2: vai.
1: Vincenti perdono più volte di quanto i perdenti ci provano mai.
2: Vero.
1: Quindi
2: vero.
1: Questo, ragazzi, se ci state ascoltando, se voi perdete una battaglia, un esame all'università, a scuola, no, qualsiasi cosa, non vi preoccupate, riprovateci e vincerete.
2: Certo, perché se non ci provate non avete nemmeno la possibilità di vincere, quindi perlomeno provateci, così avete due possibilità: vincere o perdere. Se non ci provate avete già perso in partenza.
1: E soprattutto raccontateci la vostra esperienza, se c'è qualcosa che vi ha veramente fatto soffrire e poi alla fine siete riusciti a superarlo, a vincere, e scrivetecelo, tanto il telefono ce l'avete. Oppure lo vuole dire Greta, che mi guarda ridendo perché dice: questo numero dov'è?
2: No, ma lei mi fa troppo ridere. Ragazzi, meno male, io vorrei invitarvi tutti qui in studio per passare un'ora del vostro tempo alle giostre, praticamente, con Giulia in un film tragicomico. Adesso andiamo con Anima e Core, Serena Brancale. A tra pochissimo.

0: E questa era Anima e Core di Serena Brancale. Sono le 7:30, ragazzi, quindi è arrivato il momento di Maria Cristina Zoppa. Ma prima vi annuncio il nostro numero di telefono, il 334-60-45-640. Aspettiamo tutti i vostri buongiorno. Mandateci audio, vocale, messaggi, tutto quello che volete. E a tra pochissimo.
1: Disco Rai, la musica scelta.
2: Ma bentornati a Disco Rai, all'almanacco musicale di Disco Rai, questa volta del 26 maggio, e quindi auguri al maestro Adriano Penino, nato a Napoli nel 1961, dietro i grandi successi di Gigi D'Alessio e di Sal Da Vinci c'è proprio lui, ma in passato ha collaborato anche con artisti ad esempio come Niccolò Fabi. Nel 1962 invece nasce a Monza il cantante Gatto Panceri. Nel 73 Domenico Modugno debutta in classifica con Amarra Terra Mia, riportata poi al successo da Herman Meta nel 2017. Nel 94 Irene Grandi pubblica il suo primo disco omonimo. Nel 2000 Renato Zero rilascia il 26 maggio l'album Tutti gli Zeri del Mondo. Nel 2007 Max Pezzali lancia il disco Time Out, e invece nel 2012 Biagio Antonacci pubblica ovviamente un singolo super estivo che è Non vivo più senza te.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte con l'almanacco musicale di Disco Rai del 26 maggio. Allora arriviamo ai giorni nostri e siamo sempre nel mood di raccolte di grandi successi oppure di lanci di canzoni super estive. Quindi nel 2014 Francesco Gabbani rilascia il suo primo disco Greatest Hits, nel 2020 il singolo Mediterranea di Rama è in vetta alla classifica FIMI, nel 2023 invece due canzoni si rincorrono, che poi insomma non soltanto a maggio ma si rincorreranno per tutta l'estate, e sono Disco Paradise di Fedez, Annalisa, articolo 31, ma arriva soprattutto la pazza musica di Marco Mengoni ed Elodie.

sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

amante è stata scaldarti le gambe, se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

0: E questo era Pino Daniele, siamo tornate, siamo Greta e Giulia, sono le 7.51, siete su Rai Radio Tutta Italiana e potete ascoltarci sulla DAB o sull'applicazione di Rai Play Sound, dove trovate noi e tantissimi altri podcast, original e altre radio.
1: Ma non ho capito, hai detto siamo grati a Giulia? Non ho capito.
0: Siamo Greta e Giulia.
1: Ah, io avevo capito siamo grati a Giulia.
0: Ma siamo grati a Giulia, io vorrei chiederti per cosa.
1: È quello infatti che dicevo, scusa, non posso capire il motivo.
0: Ma perché poi, vi racconto, sta succedendo una cosa strana.
1: Racconta, perché qua...
0: Cioè, la mattina, quando mi sveglio alle 4.45, mi bevo il tè freddo alla pesca. Questa è un'abitudine di Giulia.
1: Ma strano che lo fai, perché tu non eri quella tè verde, tè caldo, no?
0: Vabbè, a parte che adesso fa caldo e quindi ci sta. E praticamente, secondo me, mi sta influenzando.
1: Però la Coca-Cola non ci arriverà mai alle 6 di
0: la
1: mattina.
0: La Coca-Cola, no, per quello penso di non farcela.
1: La Coca-Cola alle 6 di mattina.
0: Però
1: non
0: è vero che le donne
1: mai,
0: quando stanno tanto tempo insieme, si influenzano tra loro.
1: È vero, però io voglio capire, perché io non prendo...
0: Me lo voglio,
1: le
0: cioè,
1: tue
0: giuro, me lo sto chiedendo anche io.
1: Ma sei tu che prendi le mie, questa è la cosa, perché almeno, sai, mi piacerebbe anche a me essere più fit, salutare, vado in palestra, il biscottino.
0: Allora, innanzitutto io domani, te lo giuro, ti porto in palestra.
1: Io non vedo andarci.
0: Quindi domani, palestra, farò i video per testimoniare.
1: Ma io vengo solo per le foto e i video, quindi...
0: No, no, io ti faccio allenare, cara, che solo foto e video.
1: Ma io ho paura comunque. Ah, domani metto anche la tua tutina. Perché...
0: Dai, così ti faccio tutte le foto e i video. A proposito di sport, eccetera,
1: sì.
0: Ma hai letto di questo incidente che è avvenuto in Austria?
1: No, raccontami.
0: Di questa donna che stava sorvolando le montagne con il suo parapendio e un aereo ha sfrecciato, gli ha tagliato proprio le ride. Non capisco cosa ci sia,
1: no,
0: da ridere.
1: Immagino la faccia di questa poverina che si trova un aereo che...
0: No, l'aereo praticamente è esatto e gli ha tagliato proprio il paracadute, quindi l'ha fatta precipitare. E però lei è riuscita con prontezza ad aprire la vela di emergenza.
1: Però se la sveglia, quindi... Io sarei stata lì tipo a pensare, ma è uno scherzo, non... Vabbè, no.
0: Sì,
1: comment.
0: È stata bravissima perché ha avuto proprio sangue freddo. Io sarei, penso, morta di infarto.
1: Oppure ti prendeva direttamente l'elica.
0: Infatti poi i commenti dicono: perché il pilota non si è fermato? Doveva fermarsi e prestare soccorso alla signora. Beh, in cielo fermarsi con l'aereo per prestare soccorso la vedo un po' difficile. E comunque dai, tutto è bene, quel che
1: comunque
0: finisce bene.
1: Visto che parliamo sempre della mia dieta poco salutare, iniziando con Coca Zero e tutto.
0: No, perché salutare?
1: Salutare, bevete anche voi di mattina una Coca Zero per il vostro stomaco. Però parlando invece di cose più salutari, volevo dirvi frutti che fanno bene alla nostra salute. Il frutto che aiuta, diciamo, il cuore, la digestione, è l'avocado. Tra l'altro è buonissimo, io lo mangio sempre con un toast col salmone, quindi
0: ci piace,
1: fa molto bene. Mentre il frutto più ricco di proteine e vitamina C è la guava,
0: che poi noi in Italia non mangiamo, mi
1: no.
0: sa.
1: Esatto. Il frutto con più acqua è l'anguria. Infatti d'estate ci mangiamo talmente tante angurie che veramente uno a volte si dimentica di bere. Il frutto con più antiossidanti è il mirtillo. Buonissimo. Fai un po' con lo yogurt greco, ci stanno.
0: Sì, sì.
1: Mentre il frutto più conosciuto per la digestione è l'ananas. Sempre
0: buona,
1: buonissimo,
0: buonissimo.
1: Per questo infatti dopo mangiato uno prende sempre, no, il dolce con l'ananas. Il frutto più conosciuto per la salute dell'intestino è la mela. E il frutto con la melatonina naturale è la ciliegia. Così ci abbronziamo un po' di più, no?
0: Con la melatonina o con la melanina?
1: No, melatonina.
0: Quindi per dormire?
1: Ah no, melanina.
0: Melanina.
1: No, melatonina.
0: Melatonina, ok, per dormire, per quindi dormire. Prima di andare a dormire qualche ciliegina.
1: Qualche ciliegina.
0: Che resta tra un po' e comincia il periodo, no?
1: Esatto. Mentre andando dall'altra parte del mondo, che non c'entra niente con la frutta.
0: Ma dove vai? In Giappone?
1: No, a Dubai. Però dopo vado anche in Giappone, okay, perché ho anche delle notizie in tempo reale sul Giappone.
0: Perché tu sei ormai un'affezionata del Giappone.
1: Sì, io tra l'altro non sono mai stata.
0: Tra un po' arriverai con i manga in studio.
1: Tra un po'... Ma perché io parlo sempre del Giappone? Poi tra l'altro è un posto che non sono mai stata.
0: Sei un manga vivente.
1: Sono
0: ecco
1: affascinata
0: perché.
1: Del Giappone, portatemi in Giappone, voglio fare i collegamenti dal Giappone. Comunque, cose che non puoi fare a Dubai, che è vietato.
0: Vai.
1: Primo.
0: Io ne so una.
1: Dai, dimmene una, non andare con
0: vediamo se... No, non puoi tenerti per mano, baciare il tuo compagno o la tua compagna in luoghi pubblici.
1: Bravissimo, ma perché tu stai leggendo?
0: No, no, questa perché ci vado a Dubai, okay. Lo so.
1: Perché ti hanno fermato e fatto
0: no,
1: qualcosa di
0: fa,
1: sconcio,
0: non...
1: diccelo subito. Ti...
0: No, no, state tranquilli.
1: Sicura?
0: Sì.
1: E come fai a saperlo? Allora. Pensa che a me ogni volta a Dubai mi fermano sempre nei centri commerciali per farmi uscire perché dicono che sono un po' oltre il decoro del...
0: Cioè sei troppo poco vestita.
1: Sì, beh, però vorrei vedere, fanno 50 gradi, ok che dentro c'è l'aria condizionata, ma quando sei fuori fanno 50 gradi, come diventare dentro? Se c'è una spallina, una maglietta a maniche corte, no?
0: Bah, vabbè. Beh, loro sono così, è un paese arabo, quindi...
1: Niente effusioni in pubblico, è un reato penale che può comportare il carcere. Quindi Greta, non iniziare che velliti, sbaciucchi, cose sane. No.
0: No.
1: Poi, niente parolacce in pubblico o su WhatsApp, è un reato penale che può comportare addirittura il carcere. Quindi anche su WhatsApp stai attenta. Anche questa qua mi hanno trovato, niente mangiare o bere in pubblico durante il Ramadan, turisti inclusi. Infatti io mi ricordo che era andata d'estate, faceva un caldo assurdo e andavo a bere nel bagno perché anche lì l'acqua insomma serve.
0: Certo.
1: Questa è divertentissima e qui per me ci sarebbe proprio l'arresto con ergastolo. Niente auto sporche, puoi ricevere una multa per avere un'auto impolverata.
0: Cioè, le nostre
1: o
0: auto proprio.
1: Quindi io... ufficialmente andrei in carcere per
0: subito
1: tutti di questi motivi,
0: tutti
1: quindi
0: questi
1: Dubai,
0: motivi, ma proprio tu non usciresti più, mi sa.
1: No, io proprio mi buttano proprio la
0: diciamo
1: chiave.
0: Diciamo Dubai, ci vediamo nella prossima vita per Giulia.
1: Nella prossima vita. E poi, perché oggi voglio fare un po' di giri di notizie del mondo, di cose.
0: Ma hai voglia di viaggiare?
1: Ho voglia di viaggiare tantissimo. L'Islanda, io parlo sempre di
0: ecco
1: Islanda, le cose, viaggio
0: le
1: e tutto.
0: Foto.
1: E come noi sappiamo, comunque adesso siamo quasi a giugno, quante zanzare ci sono l'estate?
0: Ah, ma già stanno cominciando.
1: Tu le odio, guarda, no, le
0: già,
1: zanzare?
0: Sì, io proprio
1: ecco,
0: non le sopporto.
1: Vai in Islanda, perché non solo il paese dove per 16
0: ma
1: anni
0: lo
1: ti
0: sai
1: seguito.
0: Che sì, lo sai che io una volta mi sono storia su Instagram. Dicendo, cioè, esiste un paese dove non esistono le zanzare? Perché io voglio andarci.
1: Io
0: ero piena. E mi commentarono... Islanda.
1: L'Islanda.
0: E quindi già lo sapevo.
1: È l'unico paese al mondo che non ha zanzare. Proprio non.
0: Cioè, vi prego, l'estate andiamo tutti in Islanda.
1: Proprio l'unico paese al mondo. Tant'è vero che io, che sono tra l'altro una grandissima appassionata di cani come te, avevo paura tantissimo che il mio cane prendesse questa malattia, sarà leishmaniosi,
0: sì,
1: per le zanzare. E ero andato da un medico in Svizzera dicendo: guarda, io non so come fare con gli antiparassitari perché vado al sud Italia, ho paura della leishmaniosi. E lui mi ha detto: prendi un volo, porta il tuo cane in Islanda.
0: Ma veramente?
1: Te lo giuro.
0: E tu non l'hai fatto?
1: Io poi alla fine non l'ho fatto, ma sono stata tutta l'estate a pensare. Ho detto: se adesso succede qualcosa, il rimorso, quindi stavo pensando.
0: Ma perché il vaccino non lo facevi?
1: Ma comunque non è efficace al 100% il vaccino per la leishmaniosi.
0: Tra l'altro mi hai ricordato che devo farlo in questi giorni.
1: Però comunque non è una cosa efficace, cioè nel senso è un anti, però non è efficace, mentre se vai in Islanda non ci sono, quindi. E io ho pensato per tanti anni di andare, infatti adesso quest'estate forse stavo pensando di, come dice Julian, di affittare un aereo privato di gruppo con tutti i cani.
0: Andiamo con tutti i nostri cani, dai. Se avete cani da portare, scriveteci 334-60-45-640, così organizziamo un bel viaggetto di gruppo in Islanda.
1: Quindi tu non hai altro da dire nel mondo, perché sennò io continuo e faccio la
0: peggio. No, facciamo che ascoltiamoci un po' di musica.
1: Va bene, però poi ritorno perché devo parlare gli altri paesi.
0: Vabbè, dopo, sì, dopo.

0: Perdono Tiziano Ferro con Lazza. Giulia, tu mi perdoni?
1: Io sempre. Tu mi perdoni?
0: Non lo so, ci devo pensare, scherzo. Certo che ti perdono. Poi dipende, che mi vuoi combinare?
1: Di tutto.
0: Allora, le cose che nessuno ti dice prima dei 25 anni, ma che avresti voluto sapere.
1: Dimmi tutto.
0: Anche i tuoi genitori stanno vivendo per la prima volta, perché quando eravamo giovani vedevamo sempre i nostri genitori come mamma e papà. Con il tempo capiamo che sono esseri umani anche loro, che vivono anche loro per la prima volta e che quindi non sono nati imparati, possono sbagliare.
1: Vero.
0: Nel lavoro le giuste connessioni contano. Noi siamo sempre
1: convinti di fare super connesse
0: di fare 3000 corsi e dare sempre il 200% per farci notare. Con il tempo capiamo che anche avere le giuste connessioni conta tanto quanto l'impegno e le capacità, quindi
1: vero.
0: Entrambe le cose. Non tutti i legami sono fatti per durare. Forzarli solo perché siamo affezionati a una versione passata che ci ha reso felici non fa bene a nessuno. Molto meglio accettarlo e salutarsi. Anche questo vuol dire, significa volersi bene.
1: Vero.
0: Molto importante, non puoi cambiare gli altri. Duro da accettare, ma vero. L'unica persona che puoi veramente provare a cambiare sei tu. Se le persone che ti circondano non ti piacciono proprio, cambia aria e cambia persone. Poi questa te la dico a te,
1: vai,
0: perché
1: vai.
0: Li hai superati 25 anni, però forse ancora non l'hai capito.
1: Da poco, vai.
0: Allenarsi è importante.
1: Ecco.
0: Ma non per il motivo che pensi tu. Da ragazzina magari ti alleni per vederti allo specchio meglio, eccetera eccetera. Dopo i 25 scopri quanto allenarsi ti salva proprio dallo stress, dall'ansia e dai dolori. Perché se tu vedi una persona e metti a paragone una persona che non si è mai allenata e arriva a 40 anni, una persona invece che si è sempre allenata, cioè si tratta proprio di due vite completamente.
1: Infatti,
0: la persona che non si allena sarà piena di dolori, di acciacchi.
1: Sì, secondo me hai ragione, ma comunque a parte tutta la parte fisica, sia estetica che proprio dal punto di vista di come sta il corpo, è proprio anche una cosa psicologica, perché quando sei allenato secondo me scarichi tantissimo, stai benissimo. Però quello che ti volevo chiedere,
0: però
1: è tu
0: la teoria la sai, la pratica?
1: No, io tanto non mi va. Detto questo, voglio capire, quando tu ti alleni, tu la bevi l'acqua?
0: Che mentre mi alleno?
1: Perché io vedo ragazzi, per esempio, spendere centinaia di euro in integratori miracolosi, pre-workout, proteine in polvere, per poi presentarsi in palestra senza neanche una bottiglia d'acqua. E questo è il più grande fallimento biochimico che tu
0: possa
1: connettere.
0: Vabbè, ma guarda io che ho di fianco a me.
1: Acqua.
0: Piena.
1: Acqua. E adesso ti dirò cosa succede se tu al tuo corpo non dai 2 litri di acqua al giorno. Muscoli vuoti, quindi ragazzi, il muscolo è fatto al 75% di acqua. Senza fluidi le cellule si sgonfiano, la sintesi proteica si ferma e la forza esplosiva si azzera. Quindi è importantissimo per i muscoli, perché sennò muscoli vuoti, metabolismo assente. Il fegato necessita di acqua per metabolizzare lapide. Da disidratato il tuo corpo smette di bruciare grasso e inizia a trattenerlo, capito? Perché bisogna bere tanta acqua. Poi il sangue è denso, il volume sanguigno cala, il cuore fatica il doppio per pompare sangue denso come fango, azzerando il pump in palestra e rallentando il recupero. Articolazioni fritte, le cartilagini perdono il loro, esatto.
0: No, ho capito, aspetta, in che senso fritte?
1: Che in pratica le cartilagini perdono il loro lubrificante naturale e quindi
0: fritte
1: proprio, perché quando tu fai gli squat
0: mi stai facendo venire fame.
1: O spingi carichi massimali senza acqua, significa condannare il ginocchio e i gomiti.
0: Fatto
1: ultima cosa, ecco, forse perché non bevo tanta acqua, nebbia mentale. Il cervello si disidrata letteralmente e il sistema nervoso centrale va in tilt, proprio crolla dalla concentrazione, letargia e tempi di reazione distrutti. Quindi
0: bevete, guarda, mi hai fatto pure venire voglia di bere, quindi adesso.
1: Ma io se bevo la Coca-Cola
0: la canzone.
1: Cosa,
0: no, la Coca-Cola non vale, sappilo. Tant'è che infatti tu vedi, predichi bene e razzoli male.
1: Che ci guadagni
0: perché
1: adesso a bere Coca-Cola?
0: Perché stai bevendo, ne è nulla.
1: Vabbè,
0: forse ci perdi.
1: Vabbè, comunque io ti dico
0: quei 7 minuti di vita in meno ogni lattina
1: di
0: Coca-Cola.
1: Vabbè. niente, perdo 12 minuti al giorno.
0: Vabbè, quindi ragazzi, ricordatevi di idratarvi. Io una cosa che faccio però realmente la mattina, bevo subito un bicchiere d'acqua.
1: Tuo? No. Io proprio mi sveglio e bevo subito Coca Zero per svegliarmi.
0: Ok, non prendete esempio da Giulia, perché questa non è la modalità corretta. Lei vi dà i consigli ma poi non li applica.
1: Ma poi invece, la cosa che io proprio che non capisco di te è che lei non solo beve acqua ma beve anche l'acqua calda. È una cosa proprio che non potrei mai.
0: No,
1: non
0: calda,
1: so voi.
0: Temperatura ambiente.
1: Ma no, ma cioè adesso fanno 40 gradi, siamo a maggio, giugno, l'acqua al bar ogni volta gliela danno fredda. A me poi piace solo frizzante, ovviamente, perché è naturale, per me era troppo salutare. Frizzante e ghiacciata. Lei invece calda, temperatura ambiente, quindi calda proprio. Per me
0: bere l'acqua calda, perché ti fa male al pancino quella congelata, sai, ti può venire una congestione.
1: No, a me non è mai successo niente.
0: Meno male, vai.
1: Ma perché sono preparata già un...
0: Vabbè, non l'ascoltate, ragazzi.
1: Comunque,
0: bevete l'acqua, temperatura ambiente.
1: No, ma io voglio lanciare un sondaggio.
0: No, aspetta, però è importante dire questa cosa, perché se fa tanto caldo e quindi il corpo è accaldato e tu ti bevi l'acqua o qualsiasi bibita congelata, è molto pericoloso.
1: No, questo lo so, però vorrei dire anche un'ultima cosa adesso, seriamente. Mi raccomando, cambiate spesso l'acqua fresca ai vostri cagnolini, perché uno, adesso qua ridiamo e scherziamo, però magari tutto il giorno lasciate la stessa ciotolina con l'acqua tiepida. Ecco, Greta la beve a temperatura ambiente, però sono
0: pure
1: sicura che i suoi cagnolini
0: bevono.
1: Ecco, appunto.
0: E adesso, metto l'acqua. Guarda, che vale anche per loro la congestione.
1: Ma, sì, ho capito, vale per loro, ma se fa caldo e tutto, secondo te loro preferiscono bella acqua fresca della fontana, fresca, una bella ciotolina fatta dal rubinetto, scorrere o gliela dai a calda?
0: Io gli do la mia acqua, nemmeno dal rubinetto, io do proprio quella mia.
1: Mamma mia,
0: non faccio nomi per non fare pubblicità.
1: Poverini,
0: vabbè, dai,
1: non la puoi mettere un po' più freschetta?
0: No,
1: vabbè,
0: così,
1: niente.
0: È così, devi lanciare il numero?
1: Sì, volevo assolutamente lanciare un sondaggio. Voi siete più, no, veramente ci pensavo da giorni. Voi siete più per l'acqua fredda o per l'acqua calda?
0: No.
1: Non vi chiedo neanche naturale.
0: Ma non
1: o
0: si chiama calda, si chiama ambiente.
1: No, a me questa cosa, ecco, questa è un'altra cosa che non
0: capisco.
1: Cioè,
0: l'acqua calda è l'acqua calda scaldata.
1: Io quando vado, no, questa è proprio acqua calda, perché poi tra l'altro temperatura ambiente, ma se l'ambiente è caldo, che siamo adesso a giugno d'estate, è calda. Perché temperatura, se tu ci pensi, temperatura ambiente non vuol dire nulla, perché temperatura ambiente,
0: ragazzi,
1: d'inverno
0: aiutatemi a mutarla,
1: è comunque fredda. Temperatura ambiente d'estate è comunque calda. Ma comunque,
0: aiutatemi,
1: allora,
0: vai, scrivete,
1: mandateci messaggio al numero 334 60 45 640, se siete più team temperatura ambiente dell'acqua o acqua fredda. E
0: mi raccomando,
1: che si
0: salvateci,
1: dice team e non squadra, come dice Julian, perché è un boomer, si dice team nel 2026.
0: Team.
1: Grazie.
0: Amore puro, Alessandra Amoroso, a voi.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: E questa era Farfalle nello stomaco. Sono le 8:31 e quindi è arrivato con noi anche il nostro mitico amico Giulia.
1: Eccolo, bentornato.
2: Beh, mi piace sti lanci alla Mike. Buongiorno. Buongiorno, come va?
1: Buongiorno.
2: Tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. 8:31, puntuale oggi, eh? Oggi sono puntuale. Vuoi un po' di volume nella cuffia?
0: Grazie.
2: Perché io sono senza cuffia, lei
0: ce
2: l'ha.
0: Ogni volta gli fai lo scherzetto, no?
2: Faccio lo scherzetto. Faccio lo scherzetto.
0: Ma come sei birichino.
2: Va bene, allora di cosa avete parlato nella prima ora e mezza? Di niente.
1: Allora,
2: benissimo.
1: Di niente, no. Tutto e niente. Abbiamo tutto fatto niente. Un giro per sì. Il mondo. Abbiamo detto di bere molta acqua, almeno 2 litri acqua al giorno.
2: Quanti?
1: Almeno 2 litri.
2: Ma chi ha detto?
1: Internet.
2: Ma
1: quanto bisogna bere? Diccelo tu, dai.
2: Ma guarda, non, secondo me anche questa è la leggenda metropolitana vera e propria.
0: Perché tu quante ne bevi?
2: Io bevo poco, però ti ho detto l'altra volta, ho fatto l'esame, bolla
1: ti
2: d'acqua eccetera,
1: Dio.
2: Ce l'ho di un ventenne, cioè come se bevessi 4 litri.
0: Vabbè, non è che tutti hanno la tua fortuna.
2: Vabbè, però
0: idratarsi è importante.
2: Sì, ma 2 litri al giorno sei un cammello, un dromedario.
0: No, e non è niente 2 litri.
2: Va bene. Comunque, negli Stati Uniti esiste un servizio reale chiamato Dark Secret, cioè tu per la cifra di $500 affitti questa donna misteriosa vestita completamente di nero che si presenta al tuo funerale con l'unico scopo di piangerti disperatamente.
1: L'ho sentito.
2: Capito? È tipo scena da film hollywoodiano.
1: E
2: in
1: ti
2: realtà,
1: arriva anche con una limousine.
2: Arriva con la limousine, si posiziona in silenzio in un
0: ma
2: angolo.
0: Ma perché tu, Giulia, lo sapevi? Ti sei informato.
2: Senti, tacchi a spillo. Sì, per il mio funerale. Tacchi a spillo, occhiali da sole scuri, elegante abito da lutto. E praticamente lei ha questo ruolo ed è diventata. È un business milionario questo.
0: A quanto costa questo?
2: $500. Però ne fa più di uno al giorno.
0: Ma, scusa, non possiamo capito? Portare questa cosa in Italia.
1: No, ma io però volevo chiedere una domanda.
2: Ma non siete credibili.
0: Come
2: perché?
0: No?
2: Ma no, cioè lì bisogna essere un po' smunte, un po' capito.
1: Cioè,
2: ma sì, devi essere, cioè la classica vedova, lutto.
1: E perché noi non possiamo sembrare delle vedove?
2: Ma no, voi
1: lutto?
2: No.
0: No, ma noi ci
2: voi
0: camuffiamo.
2: Siete più da copertina di giornale pop, capito?
1: Playboy.
2: No, Playboy no, per carità. Esiste ancora Playboy?
1: Playboy? No, mi sono sbagliato. Playboy qual era?
0: Andiamo benissimo. Bene, quella col coniglietto, okay. No?
2: Quella col coniglietto.
1: No, certo. No, no, scusa, volevo dire Baywatch, no. Scusa, non Playboy.
2: Baywatch, Playboy.
1: Quelle bionde sulla spiaggia.
2: Ah,
1: Greta mi ricordava.
2: Va bene.
1: Greta mi ricordava, sai quelle con il costume rosso sulla spiaggia?
0: Quelle Baywatch. Sì.
1: Baywatch. Questo biondo californiano.
2: Va bene, allora cambiamo discorso. Dai funerali andiamo alla musica in qualche modo. Perché
0: ecco.
2: Tale Randy Williams ha deciso di fondare uno stato tutto suo. Dopo aver fatto il giro del mondo, ha comprato un pezzo di terra nel deserto della California, che so, è piuttosto ampio, e l'ha trasformato nella Repubblica di Sloyamastan, che è una micronazione con bandiera, passaporti, cittadini, inno nazionali e leggi. Si è autoproclamato sultano di questa nazione.
1: Io farlo anche io.
2: Ha vietato le Crocs, il mambo rap, i piedi sul cruscotto della macchina e perfino mordere il formaggio a fili invece di sfilacciarlo.
1: Wow.
2: Capito?
0: Beh,
2: quindi
0: delle
2: leggi,
0: a me
2: leggi
0: mettere
2: insolite.
0: I piedi sul cruscotto mi piace.
1: Io faccio sempre.
2: Sai
1: sempre.
2: Che è pericolosissimo, sì?
1: Perché?
2: Ed è anche vietato mentre guidi, ti possono dare la multa.
1: Ma non mentre guidi, no.
2: No, mentre qualcuno guida.
0: Ah, ok, no, perché...
2: Ti spiego perché è pericolosissimo. Perché se uno inchioda, tu ti trovi le rotule praticamente al posto delle tonsille. E quindi è vietato proprio.
0: Però io
2: comunque,
0: lo faccio.
1: Ti possono fare la multa per
2: questo
1: piedi.
2: Qui è andato anche... fatemi finire sta cosa. Sempre parlate.
0: E noi ti commentiamo.
2: Allora, lui è andato, questo signore, al vertice NATO e ha stretto la mano ai leader mondiali. E ha detto se la NATO vuole avere successo dovrà accettare che il futuro risiede in Sloyamastan, ok? Dove una nazione può risorgere dalle proprie ceneri, le Crocs non esistono, i diritti dei procioni
0: sono rispettati.
2: Ma perché
0: ce l'ha con queste Crocs? Le Crocs sarebbero le ciabatte, quelle...
1: No, fa bene, fanno schifo le Crocs.
2: Comunque vi devo dire una cosa,
0: che
2: migliaia di cittadini in tutto il mondo sono diventati cittadini di questo stato ed è un pezzo di terra del deserto dove scherzare, divertirsi e prendere la vita con più leggerezza.
0: Alla faccia della leggerezza, nemmeno le Crocs puoi mettere.
2: Ma niente, frega delle Crocs? Ci sono tanti altri problemi nella vita.
0: Appunto, ma cioè,
2: io vivo anche senza.
0: Cavoli miei. No, io non
2: ne
0: le
2: ho 15-16 paia, ma vivo anche senza.
0: No, comunque, però, vi confesso che io da piccolina tutta la famiglia avevamo le Crocs, quelle con il pelo dentro.
2: No, quelle col pelo no.
0: D'inverno, sono per stare a casa come pantofole, erano comodissime.
1: No, ma per casa sì, assolutamente.
2: Allora, io
1: sì.
2: Ho mio figlio che ne ha 15.
1: Sono l'antisesso.
2: Mio figlio ne ha 15 paia. Mai messe, le compra e continua a comprarle solo
0: ma tipo
2: perché,
0: collezionista,
2: sì, perché gli piacciono con le spillette, cioè non le ha mai messe
0: perché ci sono le spillette che puoi
2: esatto.
0: mettere
2: l'altro
0: no?
2: giorno guardavo ho 15 paia di
1: Crocs. No, però tu ci andresti in giro con le Crocs, cioè,
0: ma io no, ma io adesso nemmeno più a casa
1: a fare un aperitivo con le Crocs, no
2: sì.
1: No, per carità, però
2: ma l'aperitivo senso, non va più di moda,
0: cioè sono cavoli miei mattina, come voglio andare in giro no?
1: Di mattina si
2: con
1: fa
2: le Crocs
1: l'aperitivo.
2: L'aperitivo di mattina va bene,
0: ok,
2: dai, ascoltiamo la canzone. Cosa c'è?
0: Come nei film Max Pezzali e Rosa Ramazzotti.
2: Che brava. Andiamo.
3: Ricordo.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Stessa direzione, Paola Iezzi, 8:47, Rai Radio tutta italiana, siamo Greta, Giulia, Julian, tutti insieme appassionatamente.
1: Dai, parlatemi di Paola Iezzi.
0: Per l'ultima volta, l'ultima settimana.
1: Che Paola Iezzi.
2: È una cantante molto brava, questa
0: di Paola e Chiara.
2: Mi piace tantissimo.
0: Paola e Chiara adesso, poi lei ha ricominciato a fare le canzoni da sole, no?
2: Non capisco perché sono divise.
3: Boh, bisogna chiedere a loro, sono due sorelle, ogni tanto
2: succede.
3: Sì, da una vita, dal 96, quando erano ancora coriste di Max Pezzali degli 883. È vero. Loro nascono come coriste.
0: Ci sta. Pure io e Giulia abbiamo fatto le coriste, tra poco faremo la loro carriera.
1: Avete fatto le coriste?
2: Sì. All'oratorio.
1: Okay, all'oratorio. Allora, stavo guardando sto sito bellissimo di commenti memorabili.
2: Adoro.
1: Che fa ridere. Allora, ce n'è una che mi ha fatto particolarmente ridere. In Russia puoi guidare per 149 ore ed essere ancora in Russia. E uno ha scritto: a Roma nemmeno cambi quartiere con 149 ore.
2: È vero, che ridere, dicene un'altra.
1: Anche in Sardegna un altro ha scritto, certo.
2: No, ma ce ne sono. In Sardegna. A Roma capisco il traffico, in Sardegna non c'è traffico.
1: No, ma il discorso è che anche se guidi sei sempre in Sardegna, perché è un'isola, capito?
0: Mm. Allora, poi ti faccio un disegno. Di guida, sì. È uscita la nuova Ferrari Luce, completamente elettrica.
1: Bello. Dai!
0: Sì, la prima di una nuova era della Ferrari.
1: Raccontaci.
0: Quattro porte, cinque posti, design di rottura rispetto al passato, quindi completamente diverso.
1: Sì.
0: Interni che fondono analogico e digitale con finiture in vetro e alluminio, ma soprattutto quattro motori elettrici. Quindi il prezzo, se vi interessa, parte dai 550.000 euro.
2: Vabbè.
0: E le prime consegne entro fine anno.
2: Vabbè, il tempo di raccimolare questi spicci.
0: Ora diciamo che poi se sei appassionato di motori e Ferrari, non so quanto potrebbe essere accattivante questo motore tutto elettrico.
2: Si perde un po' di...
1: Sì, è come dire: mi sono occupato la Porsche diesel.
0: Capito.
2: Non
0: quindi
2: merita.
1: Non lo so.
0: Vedremo che
1: non
0: se
1: lo
0: funzionerà
1: so.
0: O meno.
1: Voi amate le macchine veloci?
0: Ma no, io ho un po' paura della velocità, in realtà. Sì, un po' paura, non mi piace correre troppo. Anche se Giulia dice che io corro.
2: No, guarda, lei corre tantissimo con la sua macchina, cioè fa delle inchiodate, non frena, non ho mai visto una, ma neanche se vai veramente, non lo so, al Gran Premio. Cioè, secondo me se ti vede te la Formula 1
0: potrei essere un talento.
2: Ma ti prende subito, cioè vinceresti proprio tutto tu, cioè spericolata.
1: Perché
2: come
1: corre.
2: Sei, corre, sì,
1: sì,
2: non
1: tu
2: frena.
1: Hai la patente?
2: Io sì, purtroppo me l'hanno data.
0: Però io
1: la
0: ancora
1: usi,
0: non
1: sì.
0: ho avuto
2: la
0: l'onore
2: uso.
0: Di salire in macchina
2: io
0: con
2: tutti,
0: Giulia.
2: No, ma perché non c'è spazio per il momento, devo prima pulire la macchina.
1: C'ha la monoposto lei.
0: No, lei usa la macchina come armadio.
1: Ah, ok.
0: E quindi è piena
1: armadio,
0: di vestiti.
2: Ma allora, proprio davanti al
1: c'è una notizia dalla Cina.
2: Dimmi.
1: Commentiamo. Allora, alcuni abbonamenti in palestra per le donne durano 37 giorni invece di 30, tenendo conto dei giorni in cui molte saltano gli allenamenti durante il ciclo.
2: Ah, vabbè.
0: Com'è? Io non ho mai saltato un allenamento per il ciclo,
1: no.
0: Sinceramente. No. Anzi, fa bene allenarsi con il ciclo.
1: Beh, però dipende come stai.
2: Se ti fa male la pancia.
0: Però ti prendi un Oki, ti prendi un antidolorifico.
2: No, io già solo come scusa devo stare.
0: No, io sono cresciuta facendo la ballerina. Ovviamente, cioè, non esiste.
2: Vabbè,
0: che sei.
2: Avevi una. Sì.
0: Se sei indisposta che fai lo spettacolo, non lo fai.
2: No,
0: quindi
2: certo,
0: non c'è
2: una
0: giorni sì,
2: tu.
0: Giorni no. Quindi.
2: Però è bello lo sport, perché lo sport ti dà veramente disciplina. E poi quella disciplina te la porti avanti nella vita in tutto.
0: Sì, sì, no, ma questa cosa che uno è indisposto, allora non può fare le cose, non mi torna, anzi, fa meglio farle.
2: A me sempre, io con fatto così, dico il ciclo, questa settimana non faccio niente.
0: Sì, ma tu la utilizzi come scusa, perché già non ti va di tuo.
2: Infatti anche quando non ce l'ho.
1: C'ho voglia di fare niente.
0: Capito?
2: Niente.
1: Nulla. Cambiamo argomento. La Cina ha introdotto restrizioni sui contenuti che ostentano ricchezza online.
2: Ecco.
1: Cioè, quelli lì finti che vanno a Dubai, avete visto, no? Ci sono dei servizi che hanno fatto anche televisione. Tu arrivi a Dubai, affitti la Ferrari, la Lamborghini,
0: certo.
1: Cioè, affitti la camera all'hotel, affitti il ristorante, il tavolo e quant'altro, dopodiché si fanno tutti sti selfie, ste cose qua, sì, facendo vedere che loro vivono agiati, in realtà si pagano tutto ed è di una tristezza unica.
2: Ma questa cosa l'aveva fatto una volta una ragazza che conoscevo, che ero sconvolta, non era Dubai, mi sa che era da Abu Dhabi o a Riyadh.
1: No, questo di Dubai ha fatto anche un servizio alle Iene e hanno ripercorso
2: lo fanno quello anche con l'aereo privato.
1: Sì, sì, che questi youtuber fanno pagandosi tutto, pagano anche l'aereo privato facendo finta che sia loro.
2: In realtà è uno studio.
0: Ah, facendo finta che sia proprio di loro proprietà.
2: No, è proprio un servizio che tu vai sul sito e addirittura tu scegli proprio, c'è il servizio, per esempio, 200 euro fotografi che ti fanno il red carpet. In realtà è una sala con un finto red carpet e ti urlano per finta. Poi entri in un'altra sala e sala
0: che ti urlano pure.
1: E poi ci sono i boccaloni che guardano internet, che bravo.
2: Secondo voi poi c'è l'aereo privato che in realtà è una sala con un'immagine e tu vai lì, ti fai la foto in aereo privato.
0: Ma secondo voi è egocentrismo o voglia di conquistare qualcuno?
2: Ma non lo può conquistare, perché una volta che ti sei fatta la foto, anzi,
1: secondo me è piccolezza. Cioè, una roba, è una tristezza.
2: Ma
1: unica.
2: Poi dove ti porta? Nel senso, ti fai una foto?
1: Anche perché chi ha veramente i soldi non te lo fa vedere.
0: No. Assolutamente, capisci? Abbiamo parlato io e Giulia tantissimo di questa cosa.
1: Allora, io ricordo anni fa, ero piccolo, adolescente, e noi avevamo casa ad Asiago, quindi sull'altopiano di Asiago, eccetera, dove andavamo a sciare d'inverno e via dicendo. E lì c'era una compagnia di ragazzi un po' più grandi di noi, quindi avevano già la patente, perché l'unità di misura era quella, e questa grande compagnia, a un certo punto arriva anche un altro ragazzo. Allora, tutti avevano figli di papà, Porsche, Ferrari, Mercedes, questo aveva una Fiat 127, lo prendevano in giro tutti i giorni. Morale della favola, questo era non più ricco di loro, allora questo era, poteva comprarseli e rivenderseli, perché suo padre è uno dei più grossi industriali della Lombardia. E quando l'hanno scoperto gli hanno quasi chiesto scusa, perché hanno detto no, ma noi pensavamo, perché tu hai detto, perché io non è che devo dimostrare quello che ho.
0: Ma è così,
1: capito?
2: I ricchi fanno così, certo.
1: E quello è. Va bene, che ore sono? 8:54, c'è tempo per una canzone.
0: Poi top orario e meteo.
1: Top orario da contratto, quello sapete. Ma tu da lunedì cosa farai, Greta?
0: Io?
1: Vai in palestra?
0: Sì, guarda, sicuramente sì.
1: Vai in palestra.
0: Finalmente.
1: Radio, basta.
0: Mi collegherò.
2: Ma perché ti mancherà?
1: Chi?
2: Greta?
1: Ma sì, ma mi mancate tutti quando andate via, non è che mi fa piacere avervi qui, capito?
0: Ma sei tu che te ne vai e ti sposti come orario?
1: Allora, quello è un altro discorso. Partirà un programma nuovo che si chiama Estate Italiana, dal mese di giugno.
0: Subito dopo di noi, quindi?
1: Sì, dalle 10 alle 12 più o meno. Parlo di musica dagli anni 80 ad oggi. Quindi l'idea è un paio di anni a puntata, ho fatto due calcoli, quindi musica, tendenze, cosa succedeva in quell'anno, eccetera eccetera. Quindi un po'
0: comunque di hit estive?
1: No, tutto l'anno.
0: Ah, ok.
1: Dell'anno proprio.
0: Ah, che no, perché pensavo estate italiana.
1: 1981, okay. Nel 1981 succedeva questo e quest'altro. Mentre la moda diceva quello, mentre la musica diceva quell'altro, e al cinema usciva, capito? Cioè tutto.
0: Bello, allora ti seguiremo.
1: Bene.
0: Vabbè, a proposito
1: musica?
0: Di hit, andiamo Occidentali Scarma di Francesco Gabbani, Sanremo 2017. Sì.

0: Buongiorno, le 9:02. Buongiorno da Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso adriatico.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: un film.
1: La vita non è un film.
2: Non è un film.
1: È vero.
2: Anche se il nostro sembra un film, ieri dicevamo con Giulia, lo sai.
1: La vostra vita?
2: Sì, sì, a volte sembra un film.
1: Genere?
2: Horror.
1: Sì, horror. Allora, horror addirittura.
3: Barra thriller.
1: Horror barra thriller.
3: E a volte anche tragicomico. Un
1: ecco,
3: mix di tutto.
1: A posto, vabbè, un po' Bollywood.
3: No, diciamo. Manca solo il romantico che non c'è tutto il re, per la mia, tutto il resto.
1: Allora, la scienza dice che l'alcol aiuta a parlare meglio le lingue straniere.
2: Ah, vedi Giulia, sei
3: infatti io parlo benissimo le lingue. Cinque lingue dopo una bottiglia di vino.
2: Quali
3: anche
2: sono
3: il
2: queste cinque?
1: Sì, eh?
3: Sì.
1: Che lingue
3: no,
1: parli?
3: Comunque è vero, ma non ho mai capito il motivo.
1: Che
3: ma
1: lingue parli?
3: Io inglese, francese, spagnolo, italiano e un po' di tedesco.
2: Però non gli chiedere niente perché ora non è sotto alcol e quindi non può parlarle.
3: Però te lo dico dopo.
1: Allora, uno studio dell'università di Bath, Friburgo, ha osservato che un consumo moderato di alcol può migliorare la pronuncia in una lingua straniera.
3: Ma mentre sei sotto effetto però di alcol.
1: Nel test alcuni madrelingua tedeschi che stavano imparando l'olandese hanno parlato dopo aver bevuto un piccolo cocktail e gli ascoltatori olandesi hanno giudicato la loro pronuncia migliore rispetto a quella del gruppo sobrio.
2: Allora, se si tratta però di pronuncia,
1: pronuncia.
2: Allora, secondo me ha senso perché non sei frenato dal dirlo male.
1: Sì, brava.
2: E invece ti esponi un po' di più, no?
1: Brava, quindi praticamente l'alcol riduce ansia e inibizioni.
2: Esatto.
1: Quindi sei più sciolto, più fluente nel parlare. Però attenzione, non significa che bere ti renda bilingue. Lo studio era limitato,
2: certo.
1: Gli stessi autori hanno detto che servono altre ricerche. Praticamente Duolingo funziona meglio, diciamo. Ma con uno spritz hai meno paura di sbagliare. Duolingo, sapete
2: esatto.
1: Che cos'è, no? Quell'app dove si imparano le lingue.
2: Sì.
1: Dove il Santo Padre la notte, essendo insonne, va su Duolingo a studiare. E l'hanno beccato su Duolingo perché è registrato come prevost. Questa era una notizia che era uscita. Allora, io avevo un amico, incredibile sta cosa. Lui praticamente era di origine canadese, ma di origine perché il papà era nato in Canada, eccetera. Però lui, nato in Italia, ha sempre parlato l'italiano. L'inglese lo masticava. Lui quando beveva diventava inglese di madrelingua. No,
2: bellissimo,
1: incredibile, cioè era una cosa proprio un vocabolario.
3: Ma
1: tutto,
3: è così.
1: Tutto.
3: È vero,
1: capito?
3: È così.
1: Quindi,
2: bellissimo,
3: vabbè. È
2: bellissimo.
3: Vero. L'ho visto anche su di me.
1: Quindi cinque lingue, sai?
3: Cinque, quattro.
1: Dai, parlaci un po' in francese, vai.
3: Je m'appelle Giulia, je suis né, je suis allée à l'école française.
1: The pennies on the table, lo so anch'io. Però.
3: Che ti devo dire?
1: Je suis?
2: Vabbè, no, domani porta un bicchiere di spritz e poi la mettiamo alla prova.
1: Tu quante lingue sai?
2: No, io rimango umile, so l'italiano e l'inglese.
3: Vabbè, già.
1: Ma non si può, tu che arrivi da una tradizione aerea, cioè a casa quante lingue parlate?
2: Una.
3: Vabbè, ma
1: solo.
3: In aereo si parla quello, l'inglese.
1: Ma no, ma veramente. Adesso io credo però, no, ultime generazioni ti chiedono anche lo spagnolo, francese. Perché
2: no,
1: dipende
2: ma poi, vabbè, lo spagnolo, il francese, li comprendo abbastanza, soprattutto lo spagnolo.
1: Cioè, se
2: però
1: tu fai il pilota e ti mettono sulle tratte francesi.
2: No, ma l'inglese
1: impara
2: è
1: il francese.
2: No, perché
3: è
2: l'inglese.
3: No, come fai? È perché serve
1: una lingua.
3: Sai
1: che in Francia
3: unica.
1: L'inglese fanno finta di non capirlo.
3: Lo so. Quello è vero.
2: Però perché
1: sono a Parigi e fanno finta proprio l'italiano e l'inglese.
3: È vero. Perché sono un po'
1: anche onzi. Ma no, ma

0: praticamente l'italiano, il francese e l'inglese fanno finta di non ti guardano.
1: Sì. Oh, no, mi innervosiscono da morire.
0: Mamma mia, ragazzi. E in Spagna invece ci perculano.
2: Però io credo che gli italiani siano molto più simili ai francesi rispetto agli spagnoli.
0: Dici?
2: Perché tutti pensano che gli italiani sono più simili agli spagnoli perché la lingua è simile, invece io penso che gli italiani e i francesi sono molto molto più simili di quanto noi.
1: Cioè, tipo, quali somiglianze trovi?
2: Proprio tante cose, anche la lingua alla fine è più, secondo me, più simile, come ci comportiamo, come viviamo, tutta la nostra, il nostro rapporto con la moda, col cibo,
1: quindi
2: col
1: siamo
2: vino,
1: anche
2: con
1: noi.
2: I formaggi.
0: Beh, agli occhi di molti altri, stati esteri sì.
2: Secondo me siamo molto simili. Cioè, io quando sono in Francia mi sento a casa.
0: Allora, diciamo che noi italiani ci facciamo riconoscere in tutto il mondo. C'è chi ci ama alla follia,
2: ma perché siamo top, dai.
0: E c'è invece a chi stiamo sulle balle alla follia, e sono veramente tanti. Gli spagnoli, ad esempio, io sono stato un paio di volte a Barcellona, si dividono un po'. C'è chi ama l'italiano e chi invece ti percula. A noi ci ha perculato un tassista.
2: Però
0: appena si è saliti ha detto: ah, voi italiani, che popolo.
2: Sì, però, però posso dire, alla fine ci copiano tutti. Alla fine però ci copiano tutti.
0: Beh, quello,
2: ci prendono in giro perché fanno anche bene a volte.
0: Ma
2: a
0: perché rosicano?
2: No, ma a volte fanno bene perché magari gli italiani sono pure un po' dei personaggi, ti vedi questi uomini italiani che fanno un po' anche a volte ci hanno messo un po' in ridicolo quelle cose, però comunque che cosa gli voglio dire dell'Italia, il posto più bello del mondo. Come mangi in Italia? Da nessuna parte.
0: Ah, beh,
2: il clima, mare, montagna,
1: tutto,
2: arte,
1: cioè tutto.
2: Ci copiano in tutto, cioè ovunque vai, Tokyo.
0: Ma poi una nazione a forma di stivale, siamo fashion.
2: Noi
0: siamo
2: fashion. Noi chiamiamo gli stivali, cioè,
0: capito?
2: Io me li metto per
0: noi
2: quello.
0: Noi siamo fashion, poi ci sono tante nazioni, adesso creiamo un conflitto mondiale a forma di caccola, tante. E noi invece a forma di stivale.
1: Però vuoi mettere.
2: Però se dovessi scegliere un posto dove vivere.
0: Sì, dove andresti? In Portogallo?
2: Sì. No, tu?
0: No. Chi sono i pensionati in Portogallo?
2: No, ma no. Tu se dovessi decidere
0: dove andare a vivere,
2: un budget illimitato, non puoi più rientrare in Italia, puoi fare come ti pare, qual è un posto dove dici mi trasferisco per sempre?
0: New York.
2: Guarda, ma io perché te lo chiedo anche? Cioè, nel senso, cretina,
1: già lo sapevo.
0: Manhattan,
2: ovvio.
0: Lì.
2: Tu?
0: Sì.
1: Io America, dove devo
2: andare? Più generale.
0: No, io lì New York, visto che abbiamo anche degli amici, quindi starei benissimo.
1: E tu, Giulia?
2: Ma andiamo su Los Angeles.
1: Vabbè, per ora vi dico una cosa: andiamo a Berlino con Ernia.
0: Sei stata a Los
1: Poi
0: Angeles?
1: Capiamo.
2: Sì, no, è molto complicato.
0: Sei stata,
2: sì. Sono stata e per come ci sono stata
0: è la
2: io.
0: È città che non esiste.
2: Per come sono stata io, non è che mi sono trovata bene, però. Beh, se tu.
0: Dopo ne parliamo.
1: Sì. Dai, Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

mi spavento, non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le galene a gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ed era Superstar di Tiziano Ferro e Giorgia. Sono le 9:23 e siamo sempre noi qui su Quella, Rai Radio, tutta italiana.
1: Sì, ora lei è là, ma il buongiorno a Nicola.
0: Hai visto? Perché è un grande complimento, grazie.
2: Certo. Il capello così.
1: Vabbè, dai, cosa volete fare da grandi? Forza.
2: Io da grande.
0: Da grandi, perché quindi.
1: Una alla volta.
0: Possiamo
1: Giulia.
0: Ancora scegliere.
2: Non sì. siamo già grandi.
1: Cosa vorresti fare da grande?
2: Io, niente, viaggiare.
1: Viaggiare. Ok, tu?
0: L'astronauta.
1: L'astronauta?
0: Sì.
1: Bello.
2: La ballerina.
0: E tu?
1: Io quello che faccio.
0: Bene, bene, bene.
1: Io
0: bene.
1: Sono contento di
2: e
1: quello
2: che
1: faccio.
2: E non è semplice che riuscire a fare quello che si vuole nella vita.
1: Cioè,
2: perché
1: bisogna,
2: molte persone rimangono con i rimpianti.
1: Bisogna impegnarsi.
2: Lo so, però.
0: Comunque, a proposito di quello che facciamo, io, sì. dato che insegno anche Pilates, quindi sono vicina a questo mondo del benessere, eccetera, ci sta questo fenomeno che si sta riscontrando nella società di oggi, che è addio discoteca, ciao wellness party. Mm. È proprio una nuova forma di società che non prevede postumi, ma rigenerazione. Quindi la discoteca è da sempre un emblema dello svago, eppure oggi sembra non appartenerci più, e invece vincono questi tipi di eventi dove si fa magari attività come meditazione, lo yoga o lezioni di fitness. Al posto dei cocktail vengono serviti queste bevande come il matcha oppure delle centrifughe rinfrescanti, antiossidanti. E
1: la roba triste comunque
2: posso dire, come una tristezza.
1: È vero o no?
2: Ci stavo mettendo tolto le prove di bocca.
1: Mamma.
0: Non è vero.
1: Tu
0: non
1: pensa
0: è vero.
1: Dopo una settimana
0: Mamma
1: di lavoro mia, tu vai in una cosa del genere, cioè Titi, non puoi.
2: No, ma no.
0: Invece è super rilassante e... No, non mi piace.
2: Che poi a me questo matcha proprio non mi piace. Io solo a vederlo verde così.
0: Anche
2: mi
0: il cibo che viene servito è tutto un cibo molto longevity.
2: No.
0: Bello, no, a me piace. Io li frequento questi party.
2: Ah,
0: magari
2: sì.
0: La domenica sul mare fanno questi tipi di eventi dove appunto c'è questa accoglienza, si fanno le chiacchiere.
2: Un bello spaghetto con le vongole con un bel bicchiere di vino sul
0: Vabbè,
2: mare.
0: Vabbè, ma una cosa non esclude l'altra. Poi
2: ragione,
0: il giorno dopo
2: ragione.
0: Li fai pure
1: Però
0: lo
1: c'è
0: spaghetto.
1: Ragione. Spaghettino. Altro
0: quello
1: che
0: vince sempre.
2: Spaghettino alle vongole.
1: Spaghettino col matcha.
0: Ci sta.
1: Ma
0: da casa dicono.
2: Tu non sai cos'è il matcha?
1: No.
0: Da casa dicono super rilassante. Se durante la settimana non hai nulla da fare, se stai stressato come me, l'unica cosa che vuoi è un Negroni.
1: C'è ragione.
0: Io sono l'unica che insomma si rilassa.
1: Vuol dire che non sei stressata. Cos'è il matcha?
2: Ecco. Beh, il matcha è quella bevanda che viene dall'Asia, che adesso è diventata virale in Italia.
0: Quella verde.
2: Quella verde.
0: È un tipo di tè. Praticamente viene dal tè verde. Se ti piace il tè verde.
1: No.
0: E allora non
1: quindi
0: ti piace.
1: Amarissima sta roba.
0: No, a me piace per esempio.
1: Sì,
0: beh, a me piace il tè verde.
2: Ma
0: quindi.
2: Va tantissimo, fanno tutti questi frullati di matcha, il gelato al matcha, tutto questo matcha.
0: Comunque vabbè, voi perché non l'avete provato? Perché io vi assicuro che l'effetto che vi dà è benefico e rilassante.
2: No, meglio questi.
0: È proprio fatta apposta per rilassarvi, no? Perché quando tu vai alla discoteca, la musica alta, il giorno dopo stai peggio.
2: No, ma a me piace.
1: Sai
2: il
1: cos'è
2: caos?
1: Che io lavoro talmente tanto che poi arrivo il sabato
2: che non hai bisogno
1: che mi rilasso da solo, mi metto sul divano, un addormento. Quindi figurati se vado anche al centro relax. No,
2: a me
1: può.
2: Ti dico, a me piace
0: massaggio.
2: Il caos, questi posti
1: ma muoio
2: stressano.
1: Perché già ho la pressione sotto il tappeto il sabato mattina, quindi.
0: Ma infatti ho trovato due persone, perché pure Giulia ieri mi diceva: non sai che a me non mi piace farmi fare i massaggi.
2: No, io no. A me mi devono pagare a me per toccarmi, cioè perché devo
0: dopo questa pelle.
1: A me dà fastidio perché con le cervicali, cioè il fatto che ti mettono le mani addosso.
2: No, mi dà fastidio. Ora non sto scherzando, io dico ti devono pagare a te per toccarti, perché certo. Io mi devo far pagare, cioè perché io devo pagare una persona che mi tocca, a me fa impressione uno sconosciuto che mi tocca. Infatti l'altra volta mi ero fatto un messaggio, lo stavo raccontando a Greta, di questa donna e ha iniziato giustamente perché era un massaggio che si fa appunto a toccare i piedi, le gambe. A me mi creava stress.
0: A parte che a me invece il contatto piace proprio, cioè se anche tu adesso mi metti una mano qui, mi fai due grattini, mi piace.
2: No, a me proprio mi stressa, io proprio non ho proprio piacere essere.
0: E poi l'altra volta vedevo una foto di due schiene e una era una schiena massaggiata con frequenza e l'altra una schiena che non veniva massaggiata, e potevi proprio vedere la differenza della qualità del muscolo, che in quella non massaggiata era tutto contratto.
1: Sai cos'è? Che dipende chi chi ti massaggia?
0: Beh, sì. Mani esperte sicuramente, certo.
1: Cioè,
0: no,
1: se vai, se vai da un fisioterapista in un centro specializzato, sì. Se vai a farti massaggiare dai cinesi in
0: ma
1: giro,
0: io me lo faccio anche in spiaggia dalla cinesina.
1: No, no, per carità di Dio. Ma
2: no, a me fa impressione che una persona che non conosci ti mette le mani addosso.
1: No, ma poi bisogna stare attenti perché ti toccano il nervo sbagliato, ti blocchi.
2: Fa male. Ma poi ti toccano il piede, ti toccano appunto. A me non piace.
0: Ma quindi nemmeno la riflessologia plantare tu hai mai fatto?
2: No, a me non mi devono proprio toccare, io mi irrigidisco quando, e poi ti fanno stare anche nudi.
0: Abbiamo trovato un argomento dove siete d'accordo. Anzi, certo. Due argomenti.
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: Mi piacciono One Spot e i Mess. Cioè,
1: sì.
0: Incredibile.
1: Sì.
0: Posso dire?
1: Ma poi sai perché? Perché
0: guarda
1: tra l'altro,
0: cosa nasce qua.
1: No, se tu adesso prendi 10 persone, se tu prendi 10 persone, 8 lo fanno perché va di moda.
2: Sì.
1: Come le classiche cose. Perché lo fai boom? Sanno neanche che cos'è, no? Quelli che fanno i fighi, vado a farmi il massaggio, non sanno neanche di cosa parlano, però vanno a farsi il massaggio. O quello che va alla sauna, oggi mi faccio la sauna. Cos'è una sauna? Non lo so,
2: olio.
1: Però fa caldo lì.
2: Comunque
1: capito?
2: Caldo.
1: È la stessa cosa.
2: Sono tutte cose che a me non piacciono.
1: Vabbè,
2: ma devo
1: comunque
2: stare un'ora senza telefono a testa in
1: ma
2: giù,
1: dai,
2: stressata.
1: Ma per favore,
2: ma
1: paghi uno che ti fa anche male con le mani.
2: No.
1: Mettiamo una canzone, dai.
0: Emma, trattengo il fiato.
1: Quando fai il massaggio, trattieni il fiato.

persino il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: come mi pare, faccio come mi pare.
1: Bisogna sempre fare come ci pare, bisogna ascoltare gli altri e poi fare sempre come ci pare.
2: Esatto, brava.
0: Perché tu chiedi consigli, vero? Come l'altra volta. Anche mi sono raccomandata con Giulia. Giulia, però non fare come fai tu di solito, che ti do il consiglio, mi fai sì, sì, adesso lo faccio, poi ci separiamo, io vado a casa e fa tutt'altro. No, no, va bene, dai, allora faccio così. Un'ora dopo la chiamo, che hai fatto? No, no, sto qui, sono andata alla fine. Ma quindi il mio consiglio? No, non ce l'ho fatta. Ok, grazie di chiedermi consigli per poi fregartene e far come
1: ma
0: ti pare.
1: Perché uno li deve chiedere per
2: brava,
1: poi capire.
2: Per poi capire, paragonare il proprio pensiero con l'altro pensiero, poi fa una scelta.
1: Bravo, infatti l'altra volta stavo leggendo un post e sono d'accordo che dicono: quando sei indeciso su che decisione prendere, lancia la monetina e nel momento in cui tu in realtà la stai lanciando, dentro di te sai.
0: Già sai quella che
1: quella
0: vuoi.
1: Vuole risposta.
0: Anche se io ho provato a fare questa cosa quando ero non intendo più e non ha funzionato.
1: No, perché tu sei troppo proprio schematica, proprio tu hai tutto un piano.
0: Io sono strana, vabbè.
2: Ha fatto la fontana
1: grazie.
2: Di Trevi andata.
1: Grazie. La fontana di Trevi.
2: Di spalle, lanciato la monetina, spalle, lanciato ha beccato un vigile urbano qua in pieno. Allora, quelle due canzoni lì, ovvero apriamo il cassetto dei ricordi, quelle canzoni che come oggi ma in altri anni erano protagoniste. 2012, Biagio Antonacci pubblica il singolo Non vivo più senza te, bellissima, una delle colonne portanti di Biagio. Qualche anno dopo, 2023, Mengoni e Lodi lanciano in radio Pazza Musica. Ma
0: belle.
2: Subito, belle, andiamo nel 2012, Non vivo più senza te, Biagio Antonacci.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Che voce.
1: Alessandra Amoroso, Bundabash, a tre passi
0: da te.
1: Da te. Olè. Va bene, allora 9:54, avete visto che c'è stato il Festival dell'Economia di Trento.
2: Sì.
1: Ok. Tra gli ospiti anche Fedez, con i grandi economisti eccetera, sì. Perché comunque Federico è un imprenditore da sempre, è uno che sa fare i soldi, quindi ci sta, sì. Ci stava benissimo. È stata fatta la classifica del Sole 24 Ore della qualità di vita in Italia. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, mentre Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani, e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Ok, ci sono tanti indicatori nuovi che sono stati aggiunti quest'anno. Tra le principali novità entrano i servizi di prossimità, raggiungibili a piedi in 15 minuti, quindi farmacie, negozi, servizi ricreativi, assistenziali, e la presenza di reti familiari o sociali su cui poter contare in un momento di bisogno. Cosa vuol dire? Che sono le smart city, cioè quelle città dove tu, non più distante di tot metri, hai a disposizione tutto.
0: Non è Roma. Roma non rientra tra queste.
1: Allora, Roma, posso dirti una cosa? Roma potrebbe rientrare con delle migliorie a livello di quartiere. Perché? Perché Roma sono 5 quartieri principali, ogni quartiere ci sono 1 milione di abitanti, quindi sono 5 città dentro una città. Se ogni quartiere ottimizzasse i servizi.
0: In che senso 5?
1: Sono 5 quartieri principali.
0: Quali
1: a Roma?
0: Sono?
2: Non lo sapevo che c'erano 5 quartieri a Roma.
1: Certo, allora aspetta.
2: Cioè, io pensavo diviso in zone, cioè centro, Roma Nord, Roma Sud. Ah,
1: no.
2: Roma Nord, Roma Sud, Roma Est, Roma Ovest.
1: No, vabbè, quelli sono allora, i punti cardinali. Sono 22 rioni storici centrali. Ah, scusa, 35 quartieri
0: ufficiali. Infatti, ho detto, scusa. Perché infatti
1: 35, okay. Ho sbagliato io.
0: 5 magari fossero
1: 35.
2: Non capivo.
1: Quindi hai Vaticano Prati, Ostiense Garbatella, Pigneto San Lorenzo, Parioli, Testaccio. 1, 2, 3, 4, 5. No, sono 5. Sono 5.
0: E gli altri? Vabbè, ma Roma mica è finita
1: sono
0: qui.
1: Suddivisi,
0: poi.
1: Sono suddivisi.
0: Cioè,
1: poi.
0: Io che abito all'Infernetto, che quartiere è?
1: Infernetto non è Roma, è fuori Roma.
0: No, è Roma. È sì, comune di Roma, pure Ostia è
1: fuori,
0: comune di Roma.
1: Allora, comune di Roma è una cosa, la città è un'altra cosa. Anche
0: però
1: comune,
0: è
1: non è che è comune di Milano sei dentro Milano. Io parlo della città di Roma. Città di Infernetto è fuori la città.
0: Però
1: di Roma.
0: Sei San Lorenzo, comunque il quartiere di Roma, San Giovanni, quartiere
1: quelli
0: di Roma.
1: Sì. Quelli sì.
0: Però non sono stati in questi 5, no?
1: Non lo so.
0: Ma secondo me sono di più di 5.
1: Monteverde, Monti, Campomarzio, Vaticano Prati, Garbatella, Pigneto San Lorenzo. No, Pigneto San Lorenzo c'è dentro.
0: Ok.
1: Pigneto San Lorenzo.
2: Vabbè, studenti... ma sono quelli di immobiliare.it.
1: Allora, comunque, brava, diciamo questo: che se ogni quartiere ottimizzasse i servizi, diventerebbe una smart city. Questo è il concetto. Cioè il fatto che tu ti possa muovere senza utilizzare i mezzi. La macchina e quant'altro, capito? Quindi quelle sono le smart city, che è l'obiettivo al quale le città devono arrivare secondo l'agenda ONU
0: così grande
1: del 2030. No, ma non è questione che sia impossibile, è che entro il 2030 tutti devono arrivare a questo, quindi al fatto di ottimizzare gli spostamenti in città
0: a piedi.
1: Maggior parte a piedi oppure con mezzi elettrici, cioè bisogna
0: pubblici.
1: Comunque ridurre, sì esatto, bisogna ridurre traffico e quant'altro. E comunque diciamo che i macro quartieri sono 5, poi c'è la suddivisione. Ogni macro quartiere a Roma ha 1 milione di abitanti, quindi sono 5 città dentro una città unica.
0: Gigante.
1: Enorme.
2: Bello.
1: Enorme, però anche no. Nel senso che a Roma ci sono più o meno 5 milioni di abitanti. Se tu metti anche i viandanti durante la settimana per lavoro, arrivi a 10 milioni di presenze. Contro una città come Londra, che ha nella quotidianità oltre 25 milioni di persone che girano. Ed è tutto un orologio svizzero. Qua invece c'è un caos che è tremendo, capito? Perché c'è proprio una mentalità e un'organizzazione completamente diversa.
2: Certo.
1: Capito?
0: Vabbè, detto questo,
1: siete
0: vogliamo
1: felici?
0: Ascoltarci una canzone o
1: Infernetto
0: vogliamo...
1: provincia di Roma.
0: No, non è provincia, Infernetto è Roma.
2: È comune,
1: sì,
2: è Roma.
1: Però sei più vicino al mare.
0: Ostia è sempre Roma, però, eh? Se vai a Fiumicino, per esempio, è considerato comune di Fiumicino a sé, però certo, comunque sono quartieri di Roma.
1: Sono quartieri, sì, quartieri esterni a Roma, certo.
0: Però sempre Roma.
2: Fiumicino, sì.
0: No, Fiumicino è comune a parte, vabbè, come se è come ti sposti.
1: Zone, sono come zone esterne alla città di Milano, no?
2: A me piace Trastevere.
1: Trastevere è il cuore di Roma proprio.
2: Lo so che non c'entra niente.
0: Lei finché non Trastevere prende la casa a Trastevere, sì, ragazzi.
1: Ma io te lo
0: non
1: auguro.
0: Si,
1: con i costi
0: non
1: che
0: si
1: c'ha.
0: Calma.
1: Con i costi che ha Trastevere te lo auguro.
2: Però c'è un, ci sono i pro e i contro, perché poi scendi da lì tutti.
0: Perché
2: i turisti,
0: con i costi?
2: Tutti...
1: Carissima.
0: E perché glielo auguri?
1: No, gli auguro di avere i soldi per poterlo fare.
0: Ah, ok.
1: Il problema sai qual è? Allora, se volete... io te lo dicevo l'altra volta, ho un carissimo amico che vive a Trastevere, no? Angolo Piazza Trilussa. Lui non dorme mai.
0: Niente male quello.
1: Sì, ma lui non dorme mai. Perché non dormi. Cioè lì hai gente tutti i giorni, è come abitare a Ponte Milvio.
2: È quello che è tutti sotto, turisti.
1: E non dormi. Allora, non dormi, non parcheggi.
2: Non parcheggi, sì.
1: Lui ad esempio la macchina non la usa mai, ce l'ha parcheggiata sul Lungotevere da 10 anni.
2: Da 10 anni, certo. Perché poi niente.
1: E quindi va in bicicletta.
2: È un posto
1: o con lo scooter.
2: È un posto in centro dove si vive bene.
1: In centro è una modalità di vita completamente diversa rispetto alle altre
2: sono
1: zone.
2: Sono quei posti tipo Villa Borghese, Piazza del Popolo, un po' dentro, che lì più, no?
1: Sì, se tu sei abituata alla vita in centro città, sì. Però è completamente diversa. Cioè, la macchina te la dimentichi.
2: A me Prati comunque non mi mette tristezza a viverci, non ci vivrei.
0: Mi mette tristezza.
1: Sì,
0: eppure,
1: perché Prati sono tutti uffici.
0: Eppure leggevo
1: più che
0: è il quartiere più caro di Roma.
1: No.
2: No.
0: Sì. Detto ieri.
2: No. Prati.
1: No, sì. Prati no.
2: Non li vale,
1: no.
2: Posso dire.
1: Non è il quartiere più caro, anche perché sono tutti uffici.
0: No, secondo questo agente immobiliare che ha fatto un sondaggio,
1: lui
0: l'ha messa al primo posto.
2: Però sono tutti uffici, cioè nel senso non vivi le vibes.
1: Allora, quartiere più costoso e prestigioso di Roma è il centro storico.
2: Poi Parioli.
1: Poi è normale che lui abbia detto così perché avrà tutti i mobili a Prati.
2: A Prati. Si scoprì che erano i mobili.
1: Ragazze, ci sentiamo 10, domani 0, con 1. Tutti i nostri ascoltatori e le ascoltatrici ai quali vi auguriamo naturalmente una buona giornata o serata, dipende da dove ci ascoltate. Chi ci ascolta in alcune nazioni magari è già sera.
0: Da lontanissimo.
1: Tipo in Australia piuttosto che...
2: Piuttosto che...
1: Baci, grazie.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note,

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la

0: ma sono matta.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: tardi.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note. I grandi successi

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio, tutta italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2019, quindi i fatti principali di un anno e naturalmente le canzoni che hanno caratterizzato lo stesso. La Romania il primo gennaio assumeva la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta nella sua storia. La sonda New Horizons sorvola 486958 a Rokot, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali. Il 3 gennaio la sonda cinese Chang'e 4 atterra con successo nel cratere Von Karman, diventando la prima ad atterrare sulla faccia nascosta della Luna. 10 gennaio 2019, crisi costituzionale in Venezuela. 23 gennaio, Juan Guaidó si autoproclama presidente del Venezuela, ad interim, venendo riconosciuto dai governi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Brasile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perù, Ecuador, Cile, Guatemala e Costa Rica. 10 marzo, il volo Ethiopian Airlines 302, operato con un Boeing 737 e decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi, precipita circa 60 km a sud-est della capitale etiope, cagionando il decesso di tutte le 157 persone a bordo e il conseguente stop a tutti i velivoli dello stesso tipo nel mondo. Siamo ad aprile 2019, Notre Dame in fiamme. Un grave incendio devasta quindi la cattedrale, provocandone il crollo del tetto e della guglia. 12 dicembre 2019, elezioni generali nel Regno Unito. Gli eventi sportivi più importanti. Dal 12 settembre al 29 settembre, campionato europeo di pallavolo maschile 2019 in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi. Dal 20 settembre al 2 novembre, Coppa del Mondo di rugby in Giappone. Dal 27 settembre al 6 ottobre, campionati del mondo di atletica leggera in Qatar. Il campionato 2018-2019 di calcio veniva vinto dalla Juventus al suo 35esimo titolo, nonché l'ottavo consecutivo. Tra i personaggi scomparsi nel 2019 vogliamo ricordare Karl Lagerfeld, genio della moda e stilista, l'attore Luke Perry, la voce dei Roxette, Mary Fredrickson, e poi il grande scrittore Andrea Camilleri, ma anche Nadia Toffa, personaggio televisivo del programma Le Iene. Ci ha lasciato anche lo scrittore, filosofo e personaggio televisivo Luciano De Crescenzo, Jacques Chirac, il politico francese ed ex presidente della Repubblica. Principali film usciti nel 2019: Creed, un film di box in cui Sylvester Stallone, il suo personaggio Rocky, danno l'addio alla boxe. Rocket Man, una parabola semionirica sulla carriera di Elton John. C'era una volta a Hollywood, un film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. E anche Joker, film di Todd Phillips. Per chiudere, Sanremo nel 2019 lo vinceva Mahmood con Soldi. Secondo posto Ultimo, I tuoi particolari, e al terzo posto Il volo, Musica che resta. E adesso la musica di un anno.

0: avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
2: Nuovo appuntamento con Profili, Beniamini della canzone italiana qui su Radio Tutta Italiana. Classe 1987, Claudia Lagona, in arte Levante, nata a Caltagirone ma cresciuta a Torino ed in Inghilterra. Il successo per Levante arriva nel 2013 con Alfonso. La popolarità la deve a Fiorello, edicola Fiore. Dall'ospitata da Fiorello, la carriera di Levante ha preso il via e non si è più fermata. Il primo album è stato Manuale Distruzione, che le ha permesso di ottenere un riconoscimento come migliore artista emergente. Poi è stata la volta di un tour che l'ha portata in giro per l'Europa e gli Stati Uniti. 2015 l'anno fortunato per Levante, che non solo ha pubblicato l'album Abbi cura di te, ma ha anche trovato l'amore sposando Simone Cogo. La cantante ha collaborato con J-Ax e Fedez realizzando la hit Assenzio. Quest'ultimo viene candidato al premio Tenco, mentre Ciao per sempre, il singolo con il quale la cantante siciliana prende parte nella categoria Big, al Coca-Cola Summer Festival. Altri singoli, Finché la morte non ci separi e Le lacrime non macchiano. Ha scritto insieme un disco e un romanzo, nati nello stesso periodo del 2015. Mi sono trovata a fare i conti con tante delle mie mille me, con un continuo cambiare. Sono arrivata a riconoscere di non essere solo una e a far pace con questa cosa, a metterla nero su bianco. A proposito di romanzi, esce ufficialmente, scritto nel 2015, ma esce nel 2017, a gennaio. Il titolo è Se non ti vedo non esisti. A febbraio esce il singolo Non me ne frega niente, che anticipa l'album di inediti Nel caos, Distanze stupefacenti, rilasciato in aprile dello stesso anno. All'interno del disco è presente anche un duetto con Mask Zè, intitolato Pezzo di me. Sempre nel 2017, pochi giorni dopo aver presenziato ancora una volta il concerto del 1° maggio, viene reso noto che Levante sarà, insieme a Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez, una dei 4 giudici dell'11ª edizione di X Factor.
3: Per molti sono sempre stata la siciliana che ormai vive a Torino, la ragazza di Stanza a Torino, l'ho letto un milione di volte. E per carità è vero, perché a me Torino ha dato tanto, ma io sono siciliana dal primo capello fino alla punta dei piedi.
2: E dopo la voce di Levante, adesso mezz'ora con le sue migliori canzoni.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 26 maggio. L'alta pressione garantirà una giornata ampiamente soleggiata e calda su quasi tutto il paese. Nel pomeriggio, tuttavia, assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità cumuliforme lungo l'arco alpino e sull'Appennino centro-settentrionale. Isolati e brevi rovesci o temporali saranno possibili sui rilievi centro-occidentali. Le temperature saranno elevate e superiori alle medie del periodo, in particolare al centro-nord e sulle isole maggiori. I valori massimi toccheranno punte di 34-35 gradi sulla pianura padana. I venti soffieranno deboli, disposti dai quadranti settentrionali e con locali e temporanei rinforzi di brezza lungo le coste adriatiche e ioniche. Conseguentemente, i mari si presenteranno tutti poco mossi e localmente mosso solo il basso adriatico.
3: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

di cose da dirci, devi scendere, scendere.

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: capo la domenica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Capitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutta italiana, tutto là.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
2: Inutile girarci intorno. Le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte. Poco importa quale sia il tipo d'amore. Senza amore non scrivi e non canti. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore le riconosci subito, e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10 e alle 16, due appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteoradio.
3: In serata ampi rasserenamenti su tutta la penisola, salvo residui addensamenti lungo la fascia alpina. Nelle prime ore della notte, transito di innocue velature a partire dalle regioni settentrionali. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
2: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Teri e oggi.
4: Teri e oggi.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo sintonizzati sul parallelo delle 16, sul meridiano delle 36, insomma sono le 16:36, e diamo inizio ad un'altra ora e mezzo di totale spensieratezza. Qui al microfono c'è Giulia Teri, questa è Teri Oggi, la vostra oasi quotidiana nel cuore della settimana, e proprio per questo, visto che è martedì, vi ho preparato una scaletta che vi farà viaggiare davvero lontano, almeno con il pensiero, almeno con la fantasia. Intanto partiremo con un piccolo segreto di benessere, poi andremo in Nuova Zelanda per una notizia ovviamente inutile che però riguarda un ufficio pubblico davvero singolare, e poi torniamo qui in Italia perché facciamo una tappa, una piccola tappa in un borgo sardo dove le case, credetemi, sembrano dipinte come tele d'autore. E poi, visto che il weekend è ancora lontano, vi daremo delle idee un po' bizzarre ma soprattutto pratiche per spezzare la noia in questo martedì pomeriggio. Quindi preparatevi a 90 minuti di chiacchiere, di curiosità, ma soprattutto preparatevi alla migliore musica italiana. Mettetevi comodi perché Teri e Oggi comincia così.
6: È eterno il sorriso ingenuo di un bambino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo,

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

sì, ma se vuoi facciamo a metà, facciamo tutto a metà. Eugenio in via di gioia qui su Rai Radio Tutta Italiana, facciamo a metà anche il mal di testa, il... no, quello no, se ce l'avete tenetevelo, perché io per fortuna, sono molto sincera, capita rarissime volte durante la giornata, soprattutto in generale la mia vita, però quando ce l'ho... divento subito nervosa, perché in teoria io non voglio stare, non vorrei stare male, ma sono un'umana anch'io e quindi ogni tanto capita magari dei sovraccarichi di pensieri, dei momenti un po' concitati, frettolosi, ansiosi. Ecco, questo naturalmente può portare qualche malessere fisico, ma ho la soluzione per voi che mentre ascoltavate musica già provavo a fare, ma non vi voglio anticipare nulla, perché in questo preciso momento alle 16:48, quasi sul finire della vostra giornata lavorativa, io lo so già, anzi la conosco già, la vostra faccia ha la stessa espressività di uno strofinaccio arruffato, non so, mi è venuta questa come idea, e ovviamente la produttività cala a zero. La soluzione, lo diciamo sempre, non è il quarto, quinto, sesto caffè, no, anche perché ormai farà effetto da camomilla, non più da energizzante, ma possiamo provare il trucco del tasto reset. Quale sarà il tasto reset nel nostro corpo? Allora, intanto vi dico subito che non c'è bisogno di fare né meditazione né yoga trascendentale, dobbiamo solo darci un pizzicotto, chiamiamolo scientifico, adesso vi dico dove. La vostra mano, prendetela, qualsiasi, destra, sinistra, tanto poi cambiamo mano. È una mano bellissima innanzitutto, ma tenetela ben aperta perché c'è un pezzettino di carne, esattamente la conca di carne che c'è tra il pollice e l'indice, esattamente quella parte lì. È una specie di snodo carnoso che addirittura in riflessologia si chiama punto EGU. Ed è il pulsante di emergenza del nostro corpo contro l'abbiocco o contro il mal di testa, soprattutto il mal di testa da stress. Facciamolo tutti insieme. In questo momento, mano destra, partiamo da qui, ecco, questa è quella sinistra, ho sbagliato io. Comunque, iniziate da quale mano volete voi e apritela bene, mi raccomando, le dita devono essere ben separate. Premete forte con l'indice e il pollice, ovviamente, dell'altra mano, questa parte qui, tra l'indice e il pollice ben aperto. Questo piccolo fazzoletto di carne, tenendolo fermo e soprattutto provando a fare dei cerchietti per 30 secondi senza mollare mai la presa, rimanete lì attaccati a schiacciare. Se sentite un po' di fastidio, congratulazioni, avete fatto centro. È proprio lì il dolore che piano piano con questi cerchietti e con questa pressione sparirà. Poi cambiamo mano. Anche lì altri 30 secondi, perché mentre noi premiamo il nostro sistema nervoso si dà praticamente una svegliata, perché rilascia endorfine e manda anche una scarica di ossigeno dritta dritta al cervello. È come se fosse il bacio in fronte della nostra maestra quando alle elementari ci addormentavamo sul banco. Ecco, quella era la classica sveglia che ogni tanto ci dava, lei lo faceva dolcemente, noi un po' meno, però oggi potrebbe funzionare. Quindi è un minuto totale, 30 secondi per una mano, 30 secondi per l'altra mano. Dolore zero, a meno che non c'è qualche fastidio, ma è proprio lì il punto da massaggiare. E la testa torna magicamente connessa con il mondo.

Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo

Emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina. Non c'è un secondo da perdere.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: di qualche anno fa Alessandra Amoroso con Comunque Andare qui su Rai Radio Tutta Italiana. Io lo dico sempre, comunque andare. Abbiamo un disturbatore in studio che per fortuna, anzi ho deciso di tenere il microfono spento. Ma lei vuole parlare? Aspetti.
1: Sì, volevo parlare, Etty.
0: È il mio amico extraterrestre. Ciao Etty, come stai?
1: Abbastanza bene.
0: Ogni tanto in questo studio mi vengono a trovare i miei amici, ma tu lo sai che l'anno scorso ti citavo spesso perché conducevo una rubrica dal titolo Extraterrestre.
1: Molto bello.
0: Genio. Parlavo di voi, di quanto avete contaminato il mondo e di quanto ancora...
1: Sì.
0: Mi state anche chiamando. Allora, disturbatore, io dovrei portare avanti un programma. Lei invece è venuto qui un po' per darmi buone notizie, un po' per non toccare lo schermo perché succederà l'impossibile, un po' per richiedere un brano, vero?
1: Certo.
0: Le devo fare i complimenti perché lei ha scelto uno degli ultimi brani che peraltro è all'interno della Top 40 che noi passiamo spesso, un ritorno di Madame insieme a Marrakesh. Esatto, che si intitola Volevo capire.
1: Volevo capire.
0: Ma lei cosa vorrebbe capire nella vita?
1: Perché esisto.
0: Perché esisti, perché esisto io che ti faccio lavorare, perché ti creo un po' di fastidi giornalieri, dalla fotografia alle interviste, alle trasferte, a parte gli scherzi. Grazie di esistere, perché senza di voi, senza tutta la produzione dietro, senza l'organizzazione della RAI, a volte saremmo veramente, naufragheremmo in mari, in acque veramente pessime. E lui è anche un bravo fotografo, anche un bravo videomaker.
1: Yeah.
0: Ribattezzato con Etty, di poche parole ma efficaci. Posso continuare, Etty? Posso andare avanti?
1: Yeah.
0: Ha un leggero accento calabrese, possibile?
1: Yeah.
0: Oggi ho sentito tanti calabresi, quindi ormai ho l'orecchio, come diceva il bravo e buon Iannacci, ci vuole
1: orecchio.
0: Orecchio, questo l'ha detto bene. Allora, siamo pronti per ascoltare il suo brano preferito?
1: Volevo capire.
0: Di Madame
1: Marrakesh.

Allegra Amaro con Elisa, basta così qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ancora buon pomeriggio, buon martedì pomeriggio, iniziamo bene la settimana, già queste incursioni di qualche piccolo extraterrestre che ogni tanto mi viene a trovare a me fanno molto piacere, ma qui siamo veramente una grande famiglia, questo studio spesso è popolato da tanta gente che mi viene a trovare. Oddio, portasse un caffè però, no, sto scherzando. E le comunicazioni lavorative avvengono così, niente mail, niente messaggi, qui si scende giù, si sale su, si va negli uffici e si comunicano le cose. Anzi, a proposito, visto che è una notizia freschissima di qualche minuto fa, vi aspetto il 2 giugno la sera, e saremo, poi vi darò maggiori dettagli, ma saremo in diretta da Montesacro e durante il live, durante un programma organizzato dalla RAI che omaggia un grandissimo della musica italiana, omaggia Rino Gaetano. In questi giorni, durante la settimana, vi darò tutti i dettagli, gli orari, la scaletta, quindi se volete venirci a trovare sarà ovviamente aperta al pubblico e potrete ascoltare insieme a noi uno dei classici della musica italiana, una musica che non è mai passata di moda, non ha, anzi ancora oggi si sente l'eco di questo artista, di questa sua potenza anche a livello musicale. E direi che possiamo riprendere un po' il ritmo della nostra puntata, un po' stramba oggi ma va bene così, e parliamo di notizie inutili dal mondo. Vorrei che foste proprio pronti a capire che sono inutili, non utili, inutili. Ok, vi porto in Nuova Zelanda, come promesso facciamo un salto oltre oceano, precisamente vi porto nella città di Christchurch, che è già dal nome, dove però per oltre 20 anni è esistito un ruolo istituzionale decisamente un po' fuori dagli schemi, e cioè il mago ufficiale della città. Era un ruolo, è un ruolo ben preciso e anche dichiarato, e anche esistito un ruolo istituzionale. Era la figura di un uomo regolarmente assunto peraltro dal consiglio comunale, con uno stipendio annuo peraltro anche dignitoso, che aveva il compito di girare per le strade con tunica e cappello e intratteneva i turisti, faceva

semplicemente questo, ma non solo, lanciava anche una benedizione, benedizione propiziatoria, soprattutto prima delle partite di rugby, e contrastava anche lo spirito un po' troppo burocratico del governo locale. E ovviamente ridendoci su e parlando con piccole pillole, con piccole frasi di filosofia, ma anche di frasi bizzarre. La notizia assurda è che è stato rimosso dall'incarico solo di recente, perché l'amministrazione ha deciso di modernizzare l'immagine della città e quindi non riconosceva più il ruolo di questo mago ufficiale, appunto, della città di Christchurch, questa città della Nuova Zelanda. Ha scatenato ovviamente le proteste degli abitanti, perché era come se fosse un giullare, era come se fosse proprio la figura più simpatica del comune, che girava un po' per le strade a dispensare consigli, a far sorridere e soprattutto anche a parlare male del comune, ma rientrava nel personaggio e lo consideravano ovviamente i cittadini ormai un monumento vivente. Quindi questo dimostra come a volte la burocrazia più rigida possa concedersi anche un tocco di pura e anche poetica follia, che però è stata puntualmente rimossa. Secondo me non ci sarebbe stato niente di male ad avere una persona che portasse un po' di allegria alla città, che magari segnalasse anche qualcosa girando spesso che non andava, riportandolo al comune e magari anche raccogliendo delle testimonianze dei cittadini e per migliorare la città. Secondo me, dico, è una notizia inutile, ok, ma poteva essere un apporto migliorativo per il comune di questa città. È stato rimosso, hanno deciso così e noi ci come dire uniformiamo al loro volere, però sarebbe stato anche simpatico, magari potrebbe inventarsi questa storia, questo ruolo istituzionale, potrebbe anche rientrare nelle cose bizzarre, nelle follie più totali anche dei comuni italiani, chissà, chissà.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

esistiamo io e te. Avrebbero dovuto dirlo, lo dico io, ok? Tanto l'hanno cantato per tutta la canzone ed è una canzone che amo profondamente, di Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. L'amore non esiste qui su Rai Radio Tutta Italiana. Esiste però la leggerezza in questo martedì pomeriggio, sono le 17.33, io sono in vostra compagnia fino alle 18 e proprio perché vogliamo rimanere in tema leggerezza sono qui a darvi delle idee su cosa a fare durante questa serata o magari programmare il weekend. Lo so, sicuramente sarà un weekend lungo perché andiamo incontro anche ad un'altra festività, quella della Repubblica, quella del 2 giugno, e chi ha potuto farà un mega ponte dalla domenica al martedì senza passare dal lunedì, perché proprio ci avviciniamo insomma a questa festa. Quindi tantissimi di voi in questi giorni mi hanno scritto al 334-604-5640 che stanno programmando un weekend lungo. Io vi ricordo che lunedì saremo rigorosamente in diretta, come sempre, dalle 16.30 alle 18. Invece martedì sera, notizia fresca di qualche minuto fa, saremo in onda, abbiamo l'ufficialità per comunicarvi che saremo in onda in diretta la sera per un concerto tributo a Rino Gaetano. Quindi la musica più bella non poteva essere coronata dalla diretta di Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto per farvela ascoltare, per portarla nelle vostre case, andremo io direttamente, tutta la famiglia di Rai Radio Tutta Italiana, a seguire questo concerto da dietro le quinte e farvi ascoltare la musica davvero più bella di questo fantastico artista. Allora, abbiamo detto che è martedì, abbiamo detto che siamo anche lontani dal weekend e questa giornata in modo particolare viene spesso considerata un po' il giorno più piatto della settimana, no? E invece bastano, secondo me, anche delle piccole bizzarre idee per ribaltare un po' la prospettiva e trasformare questo martedì, anche perché andiamo incontro all'estate, ci sono bellissime serate che durano anche tanto, il sole tramonta molto tardi e quindi abbiamo un sacco di tempo per fare tantissime cose. Per esempio, ci avete mai pensato al cinema di pomeriggio? No. Quindi ve lo suggerisco io, potrebbe essere un'idea. Stasera, invece che fare la spesa, magari parlare al telefono, stare bloccato nel traffico per ore e ore, andate a vedere un film, anche da soli, comprate popcorn quelli giganti e godetevi una serata o anche una sala semivuota, perché il martedì è strano, no? Che la gente possa andare al cinema. Secondo me l'effetto relax che cercate anche di martedì sarà raddoppiato. La seconda idea potrebbe essere una cena etnica al buio. Cosa vuol dire? Vuol dire ordinare un piatto di una cucina che non avete mai assaggiato, bendatevi gli occhi a tavola, anche a casa, e provate ad indovinare quali sono gli ingredienti che sono all'interno di quel piatto. Magari fate anche una sfida insieme a chi è con voi. Potrebbe essere una valida alternativa, sicuramente curiosa. Non so, la cucina messicana, magari la conosciamo, quella portoghese, la cucina tedesca. Proviamo a fare un mix di tante cucine internazionali, mettiamole sulla tavola e giochiamo a questo gioco. Poi, come ultimo consiglio, io vi direi di provare lo scambio di ruoli domestici. Qui è un po' più complicata la situazione, perché se in casa c'è già una divisione fissa dei compiti, stasera sapete cosa potete fare? Invertite un po' tutto, anche drasticamente. Cioè, chi cucina magari lava i piatti e viceversa, oppure chi apparecchia la tavola va a rifare i letti che la mattina non sono stati fatti. Ecco, scambiatevi questi ruoli anche per essere un po' divertente, perché rompere queste piccole regole a volte aiuta e stimola il buon umore, sicuramente spezza la monotonia, quindi già di per sé è un vantaggio, perché tutti i giorni ci troviamo costretti sempre a fare le stesse cose: lavoro, casa, lavoro, traffico, spesa, supermercato. Oggi così, fate qualcosa di diverso e scrivetemelo soprattutto al 334-604-5640.

Delicatezza e l'eleganza di Diodato qui su Rai Radio Tutta Italiana con Fino a Farci Scomparire. Sono le 17.49, io sto davvero per scomparire tra poco perché lascio lo studio nelle mani di un'altra ragazza, un'altra conduttrice di un'altra radio, perché dovete sapere che questo studio va condiviso con le 5 radio digitali. Non a caso dopo di me ci sarà Giada su No Name e sarà un'altra frequenza, un'altra app da scaricare, ma sicuramente ottima musica e ottima compagnia. Intanto volevo tornare a fare la nostra carrellata di notizie soprattutto curiose e paradossalmente anche inutili, volando in Svezia. Se siamo stati in Nuova Zelanda con il mago che andava in giro assunto dal comune, adesso vi porto in Svezia a Malmö, dove si trova il Disgusting Food Museum. Già da disgusting avete esattamente intuito che è il museo del cibo disgustoso. Questa esposizione, che peraltro è un'esposizione permanente, quindi si può visitare tutto l'anno, raccoglie 80 dei cibi, come dire, un po' più controversi del pianeta. Si va dal formaggio con i vermi sardo, squisito, allo squalo putrefatto islandese, fino addirittura ad arrivare al frutto asiatico che si chiama durian, che è celebre per il suo odore insopportabile, anzi penso che sia il cibo più puzzoso, se possiamo così dire, del mondo. La particolarità di questo museo è che molti cibi esposti possono essere sì annusati, ma soprattutto possono essere anche assaggiati alla fine di ogni percorso. C'è anche prevista, oltre la visita, anche la degustazione. Allora, l'obiettivo del museo ovviamente non è solo scioccare i visitatori, ma far riflettere su come il concetto di disgustoso sia puramente culturale, perché ragazzi, pensiamoci bene, io sono ghiotta di gorgonzola, ma il gorgonzola non è altro che un formaggio con la muffa, che detto così, vero? E invece è buonissimo. Ho citato poco fa il formaggio sardo con i vermi. Può piacere o non piacere, però è un qualcosa che comunque si mangia, anzi un qualcosa che risulta e viene classificato come prelibato. E in altri posti del mondo ci saranno altre prelibatezze / disgustaggini che vengono mangiati. Quindi se da noi può essere qualcosa di non accettato, un po' per il troppo odore, un po' per il gusto forte, da un'altra parte potrebbe davvero essere una prelibatezza. Quindi è un'esperienza che sicuramente mette alla prova i sensi, ma anche la curiosità, e che secondo me ci farà rivalutare anche la cena di stasera, che pur povera che sia, sicuramente sarà più buona.

0: Ed è sulle note di Irene Grandi con Lasciala Andare che io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi in questo martedì 26 maggio. Oh, mi raccomando, domani torniamo con una nuova diretta e peraltro con il secondo appuntamento settimanale di Fatti Sentire. Domani con noi ci sarà Sanfi, direttamente dalla Sicilia, da un piccolo paese siciliano che verrà proprio qui ad esibire il suo talento. Da Giulia Teri è davvero tutto, grazie ancora per essere stati con me, ci sentiamo domani. Ciao!
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.
3: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

ancora chiedo di star bene. Quando fuori piove bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Lei è l'indiscussa regina della canzone italiana. E lo è dalla fine degli anni 50, quando una sera, per gioco e per scommessa, prese il microfono alla Bussola per cantare. Quel microfono non l'ha più posato. Lei è Mina, la tigre di Cremona. Una carriera travolgente, tra dischi, radio, TV, concorsi canori, film e musicarelli, pubblicità, scandali sui giornali femminili, prime pagine e copertine, look avvolgenti e una voce unica, potente, inimitabile, sofisticata. La potenza delle sue interpretazioni le regala una popolarità enorme che in un paese ancora bigotto le fa vincere anche la battaglia con la censura Rai quando si scopre la sua relazione con lo sposatissimo Corrado Pani. Da questo amore nasce il primo figlio, Massimiliano, mentre dai giradischi e dalle radio la sua voce racconta la città vuota e canta È l'uomo per me. E ancora dischi d'oro, live alla Bussola e tanta, tantissima televisione. Secondo un'inchiesta della rivista La Tribuna Illustrata, dal 65 al 67 i più autorevoli periodici italiani le hanno dedicato almeno 59 copertine, superando anche Sofia Loren e Claudia Cardinale. Si susseguono i singoli e gli album in cui Mina canta tutte le canzoni che le piacciono, magari quelle portate a Sanremo da altri interpreti. Nasce lentamente l'abitudine al disco doppio, in cui si alternano inediti scritti per lei con brani già noti per altre interpretazioni. Un modo che continua e si perfeziona con regolarità quando Mina nel 1978 decide di sparire dalle scene, di non mostrarsi più al pubblico, forse anche per cercare una vita tranquilla, lontana dal gossip che fino ad allora l'ha accompagnata. L'unica eccezione è un video in cui canta Oggi sono io di Alex Britti, in stile Buona la prima. Era il 2001. La sua storia musicale continua tra collaborazioni eccellenti, rubriche giornalistiche, radio e pubblicità. Alla fine degli anni 50, Sorrisi e canzoni intitolava È esplosa una mina. Noi possiamo dire che Mina esplode sempre e ancora come allora. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio.
2: In serata ampi rasserenamenti su tutta la penisola, salvo residui addensamenti lungo la fascia alpina. Nelle prime ore della notte, transito di innocue velature a partire dalle regioni settentrionali. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
1: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2019, quindi i fatti principali di un anno e naturalmente le canzoni che hanno caratterizzato lo stesso. La Romania il 1 gennaio assumeva la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta nella sua storia. La sonda New Horizons sorvola 486958 a Rokot, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali. Il 3 gennaio la sonda cinese Chang'e 4 atterra con successo nel cratere Von Karman, diventando la prima ad atterrare sulla faccia nascosta della Luna. 10 gennaio 2019, crisi costituzionale in Venezuela. 23 gennaio, Juan Guaidó si autoproclama presidente del Venezuela, ad interim, venendo riconosciuto dai governi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Brasile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perù, Ecuador, Cile, Guatemala e Costa Rica. 10 marzo, il volo Ethiopian Airlines 302, operato con un Boeing 737 e decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi, precipita circa 60 km a sud-est della capitale etiope, cagionando il decesso di tutte le 157 persone a bordo e il conseguente stop a tutti i velivoli dello stesso tipo nel mondo. Siamo ad aprile 2019, Notre Dame in fiamme. Un grave incendio devasta quindi la cattedrale, provocandone il crollo del tetto e della guglia. 12 dicembre 2019, elezioni generali nel Regno Unito. Gli eventi sportivi più importanti. Dal 12 settembre al 29 settembre, campionato europeo di pallavolo maschile 2019 in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi. Dal 20 settembre al 2 novembre, Coppa del Mondo di rugby in Giappone. Dal 27 settembre al 6 ottobre, campionati del mondo di atletica leggera in Qatar. Il campionato 2018-2019 di calcio veniva vinto dalla Juventus al suo 35esimo titolo, nonché l'ottavo consecutivo. Tra i personaggi scomparsi nel 2019 vogliamo ricordare Karl Lagerfeld, genio della moda e stilista, l'attore Luke Perry, la voce dei Roxette, Mary Fredrickson, e poi il grande scrittore Andrea Camilleri, ma anche Nadia Toffa, personaggio televisivo del programma Le Iene. Ci ha lasciato anche lo scrittore, filosofo e personaggio televisivo Luciano De Crescenzo, Jacques Chirac, il politico francese ed ex presidente della Repubblica. Principali film usciti nel 2019: Creed, un film di box in cui Sylvester Stallone, il suo personaggio Rocky, danno l'addio alla boxe. Rocket Man, una parabola semionirica sulla carriera di Elton John. C'era una volta a Hollywood, un film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. E anche Joker, film di Todd Phillips. Per chiudere, Sanremo nel 2019 lo vinceva Mahmood con Soldi. Secondo posto Ultimo, I tuoi particolari, e al terzo posto Il volo, Musica che resta. E adesso la musica di un anno.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteoradio. Nottata ovunque serena e stellata. I residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi centro-settentrionali sono in rapido dissolvimento, garantendo ampi rasserenamenti su tutto il territorio nazionale. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
3: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Fatemi la barba questa sera, che non ho mai visto nascere una stella così bella. Con gli ammortizzatori di emozioni spaccati dalla diffidenza di chi spera. E non si può credere al vento, che quando meno te lo aspetti cambia direzione. E non si può credere al vento, né. Fatemi bellissimo stasera, che non si può deludere chi non è più sicura. E dal motore tutto arrugginito, dalla sua vita senza lode né misura.

ricorderanno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, qua.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: I prossimi 30 minuti saranno dedicati a Niccolò Fabi, i suoi primi passi all'interno del fervido ambiente musicale degli anni 90, insieme a tanti musicisti romani, tra cui Daniele Silvestri, Gazzè, Federico Zampaglione e Riccardo Sinigallia. Nel 97, con Capelli, vince il premio della critica per la sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Nello stesso anno è anche il disco d'esordio, Il Giardiniere. Nel 98, sempre a Sanremo, presenta Lasciarsi un giorno a Roma, che farà parte del suo secondo album, Niccolò Fabi, all'interno del quale si trovano canzoni come Vento d'estate, in coppia con Max Gazzè, ed Immobile, insieme a Frankie I Energy MC. Il terzo lavoro, Sereno ad Ovest, nel 2000, sostenuto dal singolo Se fossi Marco, precede una raccolta dei suoi pezzi più celebri, cantati in lingua spagnola per il mercato estero. La cura del tempo è del 2003, fra gli ospiti Fiorella Mannoia, che canta con lui Offeso, e Stefano Di Battista ne Il negozio d'antiquariato. Canzoni come È, non è sottolineano una vena compositiva sempre più sfaccettata e il processo graduale di distacco dalle melodie più pop. Il 2006 è l'anno di Novo Mesto, registrato nella omonima cittadina slovena, che contiene brani come Costruire ed Oriente. Costruire, nello specifico, è diventata negli anni uno dei brani più identificativi e più amati. Nel 2007 produce un documentario, Live in Sudan, racconto di un viaggio e di un concerto di beneficenza effettuato nel paese africano. È il preludio di un nuovo disco, Solo un uomo, pubblicato nel maggio 2009. Il 30 agosto 2010 organizza a Casale sul Treia, a Mazzano Romano, Parole di Lulù, la festa di compleanno per la figlia Olivia, scomparsa a seguito di una forma acuta di meningite. La giornata, col passare delle settimane, diventa un grande concerto a cui prendono parte oltre 50 musicisti e circa 20.000 persone. Nel 2010 viene pubblicato il singolo Parole Parole, cantata insieme a Mina. 2012 inizia all'insegna della creatività e Niccolò si dedica completamente alla scrittura di Ecco, settimo disco della sua carriera, pubblicato il 9 ottobre 2012. 2013 ancora concerti, sold out nei migliori teatri italiani, un anno importante che si conclude con l'assegnazione della targa Tenco e il concerto di Capodanno presso il Circo Massimo di Roma. 2014, con Daniele Silvestri e Max Gazzè, nasce il progetto Fabi Silvestri Gazzè. Nel 2015 e fino al febbraio del 2016 Niccolò scrive, suona e registra il suo nuovo progetto discografico, Una somma di piccole cose, disco con cui il cantautore romano vince nuovamente la targa Tenco nel 2016 come miglior album dell'anno. Insomma, tante canzoni da riascoltare e un amico da celebrare, Niccolò Fabi, qui a Radio Tutta Italiana.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, tutto l'anno.

prese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: Meteoradio. Nottata ovunque serena e stellata. I residui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi centro-settentrionali sono in rapido dissolvimento, garantendo ampi rasserenamenti su tutto il territorio nazionale. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore. Su RAI Radio Tutta Italiana. La musica italiana, nella sua lunga storia, ha prodotto capolavori indimenticabili. Come dimenticare le canzoni d'amore scritte da Lucio Battisti, De André, Gaber, Guccini, cantate da Mina, fino ad alcuni pezzi più recenti, ma altrettanto famosi, come quelli di Ligabue, Vasco Rossi, Tiro Mancino, Tiziano Ferro e tanti altri. Impossibile includere tutti e accontentare ogni gusto musicale. Quelli che ascolterete sono una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica del nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e ci fanno ancora battere il cuore. Ogni giorno alle 10, alle 16 e alle 23 su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi ha

ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa rovina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No! Bovino della Gallura? No! Ma che cosa sarà mai questa rovina?

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

dorme ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nuvola in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2019, quindi i fatti principali di un anno e naturalmente le canzoni che hanno caratterizzato lo stesso. La Romania il primo gennaio assumeva la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta nella sua storia. La sonda New Horizons sorvola 486958 a Rokot, il corpo cosmico più lontano mai raggiunto dalle esplorazioni spaziali. Il 3 gennaio la sonda cinese Chang'e 4 atterra con successo nel cratere Von Karman, diventando la prima ad atterrare sulla faccia nascosta della Luna. 10 gennaio 2019, crisi costituzionale in Venezuela. 23 gennaio, Juan Guaidó si autoproclama presidente del Venezuela, ad interim, venendo riconosciuto dai governi di Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Brasile, Colombia, Paraguay, Argentina, Perù, Ecuador, Cile, Guatemala e Costa Rica. 10 marzo, il volo Ethiopian Airlines 302, operato con un Boeing 737 e decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi, precipita circa 60 km a sud-est della capitale etiope, cagionando il decesso di tutte le 157 persone a bordo e il conseguente stop a tutti i velivoli dello stesso tipo nel mondo. Siamo ad aprile 2019, Notre Dame in fiamme. Un grave incendio devasta quindi la cattedrale, provocandone il crollo del tetto e della guglia. 12 dicembre 2019, elezioni generali nel Regno Unito. Gli eventi sportivi più importanti. Dal 12 settembre al 29 settembre, campionato europeo di pallavolo maschile 2019 in Francia, Slovenia, Belgio e Paesi Bassi. Dal 20 settembre al 2 novembre, Coppa del Mondo di rugby in Giappone. Dal 27 settembre al 6 ottobre, campionati del mondo di atletica leggera in Qatar. Il campionato 2018-2019 di calcio veniva vinto dalla Juventus al suo 35esimo titolo, nonché l'ottavo consecutivo. Tra i personaggi scomparsi nel 2019 vogliamo ricordare Karl Lagerfeld, genio della moda e stilista, l'attore Luke Perry, la voce dei Roxette, Mary Fredrickson, e poi il grande scrittore Andrea Camilleri, ma anche Nadia Toffa, personaggio televisivo del programma Le Iene. Ci ha lasciato anche lo scrittore, filosofo e personaggio televisivo Luciano De Crescenzo, Jacques Chirac, il politico francese ed ex presidente della Repubblica. Principali film usciti nel 2019: Creed, un film di box in cui Sylvester Stallone, il suo personaggio Rocky, danno l'addio alla boxe. Rocket Man, una parabola semionirica sulla carriera di Elton John. C'era una volta a Hollywood, un film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. E anche Joker, film di Todd Phillips. Per chiudere, Sanremo nel 2019 lo vinceva Mahmood con Soldi. Secondo posto, Ultimo, I tuoi particolari, e al terzo posto, Il volo, Musica che resta. E adesso la musica di un anno.

modo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto come chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.